Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

questo ora siamo vuoti, per questo ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da no, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri.

E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Ferragosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: I minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

massimi nelle zone interne fino a 37-38 gradi, qualche grado in meno lungo la fascia costiera, dove però si fa sentire parecchia umidità anche nelle ore serali e notturne. Per sapere quanto caldo farà proprio da voi e quanto durerà, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate 1 kg a soli 1,99 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cerchi la convenienza quotidiana.
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 euro.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti.
3: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Salida del vuelo con destino a la fe-

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto con carta Essere Déco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: piante e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Incidente sul lavoro mortale ad Ercolano in provincia di Napoli. Ieri nel tardo pomeriggio un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina in via Niglio. Era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione. Avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne. Trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Ancora cronaca, è stato il figlio di 14 anni a salvare la mamma dalle botte del padre. È accaduto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 35enne è stato arrestato nella serata di ieri dai militari allertati dal 112. Poco prima l'uomo aveva litigato con la propria moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite sfocia in aggressione con la donna, che viene percossa violentemente. I carabinieri bloccano l'uomo mentre la donna viene trasferita in ospedale per le contusioni multiple e un trauma cranico. Arrestato l'uomo di 35 anni, è stato subito trasferito in carcere. Rabbia, contestazione ed esasperazione, questi sentimenti manifestati dai cittadini di Pozzuoli nel corso del sopralluogo svolto dal ministro della cultura Alessandro Giulini all'anfiteatro Flavio. Giulini ha così risposto alla contestazione dei cittadini.
4: I cittadini sono esasperati perché sono afflitti da un sisma che perdura e che ha raggiunto un picco di intensità mai visto da 40 anni, quindi siamo consapevoli che innanzitutto il nostro compito è testimoniare la vicinanza alla comunità esasperata dal sisma. In questo compito rientra naturalmente il fatto di rendere fruibile, continuare a rendere fruibile e proteggere il patrimonio storico-culturale.
3: Chiusura con lo sport, il calcio, seduta d'allenamento mattutina in corso per il Napoli a Castel di Sangro. Si apre così il quinto giorno di ritiro in Abruzzo. Ieri c'è stata la presentazione di Massimiliano Allegri e del suo staff ai tifosi presenti in piazza del Plebiscito. E sempre ieri il Napoli, attraverso un comunicato, ha spiegato che il trasferimento di Jesper Lindstrom allo Schalke 04 si è saltato a causa di alcune modifiche all'accordo apportate dal club tedesco, non più interessato al calciatore per mutate priorità nell'allestimento dell'organico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
2: Kiss Kiss Napoli, meteo.
5: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora condizioni meteo estive in Campania, per diversi giorni non sono attesi grandi cambiamenti, però purtroppo il caldo davvero si fa sentire in maniera pesante, con temperature massime che continuano a toccare i 37-38 gradi nelle zone interne. Lungo la fascia costiera qualche grado in meno, ma si fa sentire sempre parecchia umidità. Tra l'altro salgono anche le temperature serali e notturne, e la sera e la notte è il momento in cui l'umidità si fa ancora più pesante. Per sapere nel dettaglio quanto andremo avanti così, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ferragosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Incidente sul lavoro mortale ad Ercolano in provincia di Napoli. Ieri nel tardo pomeriggio un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina in via Niglio. Era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne. Trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Ancora la cronaca, è stato il figlio di 14 anni a salvare la mamma dalle botte del padre. È accaduto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 35enne è stato arrestato nella serata di ieri dai militari allertati dal 112. Poco prima l'uomo aveva litigato con la propria moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è poi sfociata in aggressione con la donna, che è stata percossa violentemente. I carabinieri hanno bloccato l'uomo mentre la donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e per un trauma cranico. Arrestato, l'uomo è stato immediatamente trasferito in carcere. Rabbia, contestazione ed esasperazione, questi sentimenti manifestati dai cittadini di Pozzuoli nel corso del sopralluogo svolto dal ministro della cultura Alessandro Giulini all'anfiteatro Flavio. Giulini ha così risposto alla contestazione dei cittadini di ieri.
6: I cittadini sono esasperati perché sono afflitti da un sisma che perdura e che ha raggiunto un picco di intensità mai visto da 40 anni, quindi siamo consapevoli che innanzitutto il nostro compito è testimoniare la vicinanza alla comunità esasperata dal sisma. In questo compito rientra naturalmente il fatto di rendere fruibile, continuare a rendere fruibile e proteggere il patrimonio storico-culturale.
5: E pochi minuti fa da Piazza della Repubblica a Pozzuoli è partito il corteo di protesta dei cittadini contro la gestione dell'emergenza bradisismo. Alcune centinaia di persone si stanno dirigendo verso l'area del porto cittadino esponendo striscioni e intonando cori. I manifestanti sfilano al grido di Pozzuoli e vergogna, mostrando cartelli con le scritte "Fate presto" e "Non siamo abusivi". La chiusura con lo sport, il calcio, seduta d'allenamento mattutina per il Napoli a Castel di Sangro. Si apre così il quinto giorno di ritiro in Abruzzo. Piccolo problema alla caviglia per Scott McTominay, che ha abbandonato anzitempo il campo in via precauzionale. Ieri c'è stata la presentazione di Massimiliano Allegri e del suo staff ai tifosi presenti in piazza del Plebiscito. E sempre ieri il Napoli, attraverso un comunicato, ha spiegato che il trasferimento di Jesper Lindstrom allo Schalke 04 sia saltato a causa di alcune modifiche all'accordo a portata del club tedesco, non più interessato al calciatore per mutate priorità nell'allestimento dell'organico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: equilibrate e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Apriamo con la cronaca: incidente sul lavoro mortale ad Ercolano in provincia di Napoli. Ieri nel tardo pomeriggio un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina in via Niglio. Era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione. Avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne. Trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Ancora la cronaca: è stato il figlio di 14 anni a salvare la mamma dalle botte del padre. È accaduto a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, dove un 35enne è stato arrestato nella serata di ieri dai militari allertati dal 112. Poco prima l'uomo aveva litigato con la propria moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è poi sfociata in un'aggressione con la donna, che è stata percossa violentemente. I carabinieri hanno bloccato l'uomo mentre la donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e un trauma cranico. Arrestato, l'uomo è stato subito trasferito in carcere. Rabbia, contestazione ed esasperazione, questi sentimenti manifestati dai cittadini di Pozzuoli nel corso del sopralluogo svolto dal ministro della cultura Alessandro Giulini all'anfiteatro Flavio. Giulini ha così risposto alla contestazione dei cittadini.
4: I cittadini sono esasperati perché sono afflitti da un sisma che perdura e che ha raggiunto un picco di intensità mai visto da 40 anni, quindi siamo consapevoli che innanzitutto il nostro compito è testimoniare la vicinanza alla comunità esasperata dal sisma. In questo compito rientra naturalmente il fatto di rendere fruibile, continuare a rendere fruibile e proteggere il patrimonio storico-culturale.
3: E si è conclusa da pochi minuti la manifestazione di protesta dei cittadini che hanno bloccato per circa un'ora il porto di Pozzuoli. È stato concordato che una delegazione incontrerà domani a Napoli il ministro Piantedosi, atteso per un punto con i sindaci dell'area flegrea sulla situazione del bradisismo dopo l'ultimo sciame sismico. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha ribadito la necessità di assicurare la libera circolazione delle navi traghetto in partenza e in arrivo dalle isole di Ischia e Procida. Passiamo ora alla crisi climatica. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una nuova allerta meteo di colore giallo, valida dalle ore 13 alle ore 21 di oggi, martedì 4 agosto, su tutta la Campania. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. La chiusura con lo sport: il calcio, seduta d'allenamento mattutina conclusa per il Napoli a Castel di Sangro. Si apre così il quinto giorno di ritiro in Abruzzo. Piccolo problema alla caviglia per Scott McTominay, che ha abbandonato anzitempo il campo in via precauzionale. Ieri c'è stata la presentazione di Massimiliano Allegri e del suo staff ai tifosi presenti in piazza del plebiscito, e sempre ieri il Napoli, attraverso un comunicato, ha spiegato che il trasferimento di Jesper Lindstrom allo Schalke 04 sia saltato a causa di alcune modifiche all'accordo apportate dal club tedesco, non più interessato al calciatore per mutate priorità nell'allestimento dell'organico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Buongiorno, buongiorno cari amici ascoltatori, quest'oggi martedì 4 agosto del 2026, quinto giorno del ritiro a Castel di Sangro per il Napoli, domani la prima delle tre amichevoli internazionali degli azzurri allo stadio Teofilo Patini contro gli spagnoli dell'Osasuna. Tanti temi quest'oggi da andare a trattare insieme a voi: il calciomercato, ma anche le ultime sullo stadio, perché in corso anche la conferenza stampa di presentazione del progetto di restyling dello stadio del Diego Armando Maradona in vista degli europei del 2032. E tra l'altro quest'oggi vi faremo ascoltare anche in esclusiva per Kiss Kiss Napoli le parole di Pasquale Mazzocchi, intervistato dai nostri inviati a Castel di Sangro, e quindi davvero una puntata ricchissima, oltre a tutte le ultimissime di calciomercato e non solo. Innanzitutto un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catavano, ringrazio e saluto il nostro Nello Iorio in regia, così come Marcello Calvano invece, che seguirà la puntata con noi in redazione. Tra pochissimo andiamo a Castel di Sangro, anzi ci andiamo subito perché vedo già prontissimo il nostro Carlo Alvino, che vado a salutare e a ringraziare. Ciao Carlo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno carissimo Riccardo, un abbraccio forte a te, ovviamente a tutti coloro i quali sono sintonizzati con noi. Kiss Kiss Napoli, un'altra giornata ricca qui a Castel di Sangro, un'altra giornata piena di entusiasmo. Il caldo c'è, è arrivato anche in Abruzzo, certamente non è quello afoso, ma è un caldo assolutamente sopportabile, tant'è che in campo si suda, si sbuffa e ci si allena, però sempre con quel pizzico di sorriso da parte degli azzurri agli ordini di Allegri, che non deve mai mancare.
0: Assolutamente, è un po' il fil rouge del doppio ritiro, prima a Di Maro, adesso a Castel di Sangro, ovviamente questo spirito anche gioviale a tratti per quanto riguarda il Napoli. Carlo, innanzitutto ti faccio i complimenti per la maglia che è bellissima, perché serve sempre e comunque ricordare insomma la nostra appartenenza. E però adesso a Castel di Sangro, ovviamente questo spirito anche gioviale a tratti per quanto riguarda il Napoli. Carlo, innanzitutto ti faccio i complimenti per la maglia che è bellissima, perché serve sempre e comunque ricordare insomma la nostra appartenenza. E ovviamente ricordare Diego.

0: calcio italiano.
1: Assolutamente, hai fatto bene a ricordarlo. Un grande uomo, una persona straordinaria, oltre ad essere un calciatore sopraffino, grande amico di Maradona, entrambi si sono spesi facendosi a vicenda tanti, tanti complimenti. Devo dire che per quanto riguarda l'Apollo di oggi è stata molto apprezzata anche da Pasquale Mazzocchi sul terreno di gioco del Patini, quando l'ha vista ha fatto oh bella e quindi cioè basta indossare un po' di Maradona e tutti ti dicono oh, che bello a prescindere.
0: Come giusto che sia, la vera moda è questa qui, quella riguardare insomma il Diego, il DS. Carlo, poi più tardi sentiremo ovviamente Pasquale Mazzocchi a proposito di Napoletano in Italia e attaccamento alla maglia che Pasquale ha sempre e comunque dimostrato. Dicevi bene, un Napoli che si allena su ottimi ritmi, e c'è stato anche un po' di spavento però oggi allo stadio Patini, perché insomma abbiamo letto e visto anche la situazione relativa a Scott McTominay, a questo problemino insomma alla caviglia.
1: Sì, però possiamo tranquillizzare i tifosi del Napoli, nulla di che, sai, l'ansia. Noi veniamo da un anno dove un sospiro più forte ci ha fatto credere in un infortunio. E quindi devo dire che adesso una piccola fasciatura o qualsiasi cosa possa mai accadere ci porta un po' di ansia. Però possiamo tranquillizzare tutti i tifosi, nulla di che. Quindi il buon Scott è abile e arruolabile, come si dice quando un calciatore è pronto per scendere in campo, e sono quelle cose classiche che durante un ritiro, un po' di affaticamento, la botta, qualche entrata fuori tempo perché non si è ancora in forma, quindi il compagno entra magari un po' più duro, però parliamo di cose veramente di ordinaria amministrazione. Però ripeto, siccome veniamo dall'anno scorso dove ad ogni piè sospinto arrivavano dall'infermeria le notizie più incredibili, e allora fai bene a ricordarlo che c'è stato questo piccolissimo, abbiamo visto le immagini anche di questa piccolissima fasciatura, ma faccio bene anche io a dire che stavolta sul serio, insomma non c'è nulla di nulla, quindi stiamo tutti molto più tranquilli.
0: Bene, bene, così effettivamente insomma abbiamo ancora le scorie dell'anno scorso, ma lo stiamo ripetendo sempre, scordiamoci il passato, questa sarà una nuova stagione e ci auguriamo che insomma anche la questione dell'infermeria possa sorridere quest'anno agli azzurri. Un Napoli che ieri ha presentato anche in piazza ovviamente Massimiliano Allegri insieme al suo staff, un Napoli che ieri a proposito di comunicazione insomma ha ribadito, anzi ha puntualizzato quelli che erano i rumors circa Jesper Lindstrom, la situazione con lo Schalke 04 della quale abbiamo ovviamente parlato anche nella giornata di ieri, perché insomma quando si fa una comunicazione un po' diciamo così lacunosa, mettiamola così, poi si rischia di fare appunto riformazione errata. Il Napoli ha voluto mettere i puntini sulle i, il Napoli che insomma aveva tutti gli accordi tuttora con lo Schalke 04, poi per motivi non dipendenti dal Napoli insomma le cose sono cambiate, il Napoli ha voluto puntualizzare proprio questo aspetto ieri, Carlo.
1: Ti ricorderai che ieri proprio in questo primo collegamento, quello delle 13, abbiamo toccato l'argomento, io ieri ti dissi non diamo per chiusa e tramontata definitivamente la trattativa, perché questa è la versione dello Schalke. Perché? Perché da casa Napoli mi dicevano che la versione dello Schalke non era quella ufficiale, tant'è che poi il Napoli è stato quasi tra virgolette costretto a comunicare l'esatta dinamica di questa trattativa. Un peccato perché il calciatore era contento di poter dare il suo contributo in Bundesliga, un peccato perché conosciamo le difficoltà che il Napoli ha in questo mercato, che sono difficoltà nell'andare a piazzare in uscita tanti bravi calciatori che comunque hanno sì mercato, ma oggi è sempre difficile trovare la giusta collocazione e bisognerà aspettare ancora qualche giorno, ma per Lindstrom la strada è tracciata e bisognerà vedere solo come far collimare le esigenze di chi vende, di chi acquista e poi dello stesso calciatore, su questo non c'è dubbio.
0: Assolutamente, assolutamente sì, insomma Napoli che in questo momento tra l'altro sta perfezionando di fatto un accordo già chiuso con un altro club tedesco, ovviamente il Bayer Leverkusen, per la partenza di Gutierrez, insomma le cifre le abbiamo dette, anche di quella che sarà una plusvalenza ovviamente importante per quanto riguarda il Napoli. È normale, no Carlo, che adesso i tifosi dopo questa cessione, quando sarà ufficializzata, si aspettano dei movimenti in entrata per quanto riguarda il Napoli. I nomi sono quelli lì, li abbiamo sempre fatti, però

0: Noi continuiamo a ribadire, attenzione, non è automatico che appena arriva l'ufficialità di Gutierrez in uscita, il Napoli va a ufficializzare qualcuno in entrata. Ci sono dei tempi tecnici che il Napoli andrà ovviamente a rispettare e noi continuiamo a parlare di seconda metà di agosto, Carlo.
1: Fai bene a ribadire questo concetto, perché nella logica che noi stessi stiamo raccontando, uno esce e l'altro entra, ma per il Napoli quest'anno è 3 escono, 4 escono, 5 escono e uno entra, bisogna rivedere un po' il concetto almeno dal punto di vista aritmetico. Non vorrei che qualcuno pensasse arriva l'ufficialità di Gutierrez al club delle aspirine e il Napoli magari nella stessa giornata o il giorno dopo ufficializza un colpo in entrata. Non sarà così, perché il Napoli, pur cedendo Gutierrez, non opererà immediatamente in entrata e si prenderà quei giorni giusti, dal mio punto di vista, per tutte le opportune valutazioni, perché non dimentichiamo che ci sono tante valutazioni da fare sui calciatori in organico e ci sono anche, come spesso accade in ogni club, non solo nel Napoli, sono anche da saper cogliere le occasioni, e saper cogliere le occasioni significa anche rischiare un pochino aspettando il tempo, la giornata giusta per piazzare il colpo. Lo fanno tutti, non è un mistero. Non lo fa chi evidentemente ha bisogno di rafforzarsi in tempi brevi, perché negli anni precedenti c'è stato un gap enorme nei confronti del Napoli e di altre squadre. Quindi il mercato dipende molto anche da quello che hai fatto gli anni precedenti, certo, dalla rosa che ha attrezzato gli anni precedenti. C'è chi ha bisogno di investire subito e portare a casa tanti colpi, c'è chi come il Napoli, ma la stessa Inter, avendo già di base una rosa molto forte, può concedersi il lusso di aspettare qualche giorno in più per cercare poi di piazzare il colpo giusto. Il Napoli lo farà, su questo dubbi non ce ne sono.
0: Vero, verissimo. Carlo, poi parleremo ancora di mercato, ovviamente il ritiro di Castel di Sangro, di quella che sarà la prossima amichevole, programma domani, per quanto riguarda il Napoli. Per ora ovviamente ti ringrazio, ti saluto e ci sentiamo più avanti nel corso di Radio Gol.
1: Sarà un piacere, amico mio. Poi domani è calcio giocato.
0: Finalmente, Carlo.
1: Calcio internazionale, tra l'altro, quindi si alza l'asticella e sarà sempre più bello vedere rotolare il pallone, perché poi tante chiacchiere, sì, belle assolutamente, ma quando rotola il pallone è tutt'altra cosa. A dopo
0: Carlo, buon pomeriggio al nostro Carlo Alvino da Castel di Sangro. È ovvio, ragazzi, che il mercato, insomma, del Napoli deve ancora entrare nel vivo. Il discorso, leggevo anche un messaggio in questo momento su WhatsApp, dicevate uno entra e uno esce, non è proprio così, perché il Napoli ha problema di rosa extra large. Non è che se vendi, faccio un nome, Ngonge, ti aspetti un altro acquisto. Il Napoli libera in questo momento slot in lista, ma di certo saranno di più le cessioni rispetto agli acquisti che serviranno per puntellare. In questo momento Gutierrez è uno dei nomi, anzi è il nome in uscita per portare anche una plusvalenza a questo Napoli, ed è inevitabile che poi il Napoli andrà anche ad operare sul mercato per un difensore centrale e un esterno di difesa sulla destra, ma non solo, perché poi dipenderà il resto dalle ulteriori cessioni che arriveranno. Detto questo, per fare il punto della situazione mercato, ma non solo, andiamo in collegamento con il collega del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini. Ciao Fabio, come stai?
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, Fabio. È ovvio che si parli tanto in questo momento del mercato del Napoli, un'operazione di fatto ormai conclusa, quella della cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen, così come il Napoli sta operando ovviamente su quello che sarà il mercato in entrata. Ci sembra di capire che ormai, insomma, il favorito per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale è presto fatto.
2: Beh sì, credo che insomma il profilo sia stato individuato, e Badia Shield, sì, del Chelsea, mi pare un'operazione abbastanza ben avviata. In questo momento vive un attimo di pausa, perché il Chelsea è impegnato in questa tournée tra Hong Kong e Perth, dove ci sono tra l'altro anche la Juve, l'Inter Milan, e quindi insomma giusto il tempo di aspettare il rientro e poi dei dirigenti in sede, e poi ci sarà secondo me l'accelerazione e probabilmente anche la chiusura del giocatore che dovrebbe andare a colmare la lacuna enorme creata dal dall'infortunio di Buongiorno e poi anche dai problemi di Beukema, perché va ricordato che in questa fase il Napoli sta lavorando anche senza Beukema, che ha questa problematica al tendine di Achille che insomma lo sta limitando, lo sta condizionando notevolmente in questa preparazione estiva.
0: Sì, che di fatto ancora non abbiamo visto agli ordini di Massimiliano Allegri, nemmeno
2: ogni tanto.
0: Sì, qualche sgambata sul campo, però è ovvio che non sono quelle le sedute classiche.
2: No, ma più che sgambata sta facendo insomma delle sedute, un percorso personalizzato, differenziato per provare diciamo a risolvere questo problema, vedere anche la reazione. Insomma, adesso i primi tempi di recupero che ci avevano dato erano più o meno attestati intorno alla metà di questo mese, insomma verso la fine del ritiro. Ci vuole ancora un po', sicuramente un'altra defezione importante, quindi sicuramente per quanto riguarda la difesa questa stagione è partita ad handicap.
0: Certo, anche perché poi è il reparto dove bisognerà anche andare a puntellare. Si parla anche della possibilità di Favasuli, sempre più vicino al Napoli.
2: Dato, sì, molto pindato, sì. Come giocatore, però questo è un profilo diverso perché va a completare diciamo il parco di terzini a destra, mentre invece che la famosa voragine di qui sopra è aperta al centro, sì, al centro della difesa, perché sia Buongiorno sia Beukema sono due centrali. Badiashile in questo senso tra l'altro è anche un mancino naturale. Il Napoli aveva soltanto marcatori di ruolo soltanto Buongiorno dopo l'uscita di Juan Jesus, e ha poi la possibilità di adattare anche Olivera, però Olivera diciamo secondo me è più adatta a una difesa a tre.
0: Poi tra l'altro con l'uscita di Gutierrez credo che Olivera vada comunque dirottato sulla sinistra, che il ruolo naturale.
2: Sia Olivera può fare il centrale, sia Spinazzola può giocare a destra, certo. Cioè, i due terzini di sinistra adattabili, però è chiaro che a prescindere dalla possibilità di adattare un giocatore, il Napoli ha la necessità di rinforzare proprio quella zona del campo e del sistema di gioco.
0: Sì, assolutamente. Fabio, prima di salutarti, è normale che poi insomma le cessioni non termineranno con Miguel Gutierrez, ce ne sono altre in questo momento in agenda. Abbiamo letto anche quello che sta succedendo insomma con Jesper Lindstrom, è un Napoli insomma che adesso dovrà accelerare anche su questo aspetto del mercato.
2: Beh, mi pare che comunque siano il lavoro lo stiano comunque facendo. L'uscita di Gutierrez ha dato la possibilità di realizzare una plusvalenza molto importante, quasi tra i 16 e i 17 milioni, anche se andrà comunque spalmata sui 3 anni previsti dalla UEFA, quindi aiuta un pochino sicuramente a fare mercato, ma non sblocca. Questo è un concetto che va chiarito bene, perché dice ho fatto un incasso da 3, certo, allora adesso posso spendere. No, il Napoli ancora delle regole da rispettare, che rendono sicuramente più complesso il lavoro di Manna, però il direttore sportivo ha realizzato, ripeto, una plusvalenza molto importante con un'uscita a sorpresa, quindi direi che a naso direi che qualche altra cosa succederà, anche di abbastanza importante secondo me, nel momento in cui si incasseranno tutta una serie di giri. Il mercato si sta scaldando adesso, chiaramente quando c'è il mondiale è sempre così, ci sono anche dei momenti che si dilatano, che sono più lunghi, ma adesso è la fase calda, ecco, certo, la fase calda.
0: Assolutamente sì, ma un po' per tutti, insomma la seconda metà di agosto inevitabilmente anche poi le richieste dei club andranno un pochino scemando e quindi vedremo un'accelerata importante sul mercato in generale.
2: Carlo, l'intervento di Carlo, che ha detto una cosa secondo me molto giusta, il Napoli parte da una base abbastanza importante, certo, con dei valori importanti, e quindi probabilmente non ha le necessità che hanno altri club di chiudere delle operazioni per rinforzare certi reparti della squadra. Probabilmente il Napoli ha meno necessità.
0: Certo, no, questo
2: qualcosa, ecco, la necessità, la priorità sicuramente la difesa.
0: No, ma le basi su cui poggiano l'Inter e il Napoli in questo momento sono, sì, ma lo dice la classifica e in generale le ultime annate, insomma, sono certamente diverse, sono le altre che devono inseguire, poi è normale che devi essere bravo tu a mantenere le distanze. Detto questo, Fabio, ti auguro buon lavoro, alla prossima.
2: Grazie, un abbraccio, ciao ragazzi.
0: Grazie mille al collega Fabio Mandarini del Corriere dello Sport e buon pomeriggio a Gino Rivieccio. Ciao Gino.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio e insomma ci raccontano una Castel di Sangro calda in questo momento, un po' particolare rispetto a quello a cui siamo abituati. È ovvio che il Napoli lavora, quinto giorno di allenamenti agli ordini di Massimiliano Allegri. Ti chiedo subito quali sono un po' le tue sensazioni su questo binomio.
3: Ma sai, è una fase di studio, non dobbiamo dimenticare che è vero che la squadra, la rosa, insomma, è quasi quella dell'anno scorso, però Massimiliano Allegri è arrivato soltanto da 10 giorni, da 15 giorni, tenendo presente poi qualche pausa tra la festa del centenario e il resto, quindi bisogna capire. Sicuramente degli esperimenti li sta già facendo, almeno per quel poco che ho avuto modo di vedere, e sono convinto continuerà a farli nella partita anche a cominciare domani, quella contro l'Osasuna. Però secondo me è presto per tirare le somme, per fare bilanci, anche perché non sappiamo quale sarà poi la rosa definitiva che avrà a disposizione Allegri. Si parla molto di più di campagne cessioni, di probabili partenze, di ritorni, quindi fin quando non c'hai il quadro chiaro. Io faccio sempre l'esempio con la compagnia di teatro, no? Se tu non sai bene quali saranno gli attori che scenderanno poi, che andranno in scena, beh, non puoi manco distribuire ancora definitivamente i personaggi, i ruoli. È probabilmente quello che sta facendo Allegri, quindi sta facendo una serie di esperimenti. Però per esempio ho visto nella precedente partita, mi sembra con la Carrarese, che Giovane l'ha messo prima a destra, il primo tempo, sì, poi l'ha spostato a sinistra a fianco di Olmo, quindi sta facendo tutto quello che deve fare un allenatore che per la prima volta approccia con una nuova realtà.
0: Ecco, poi in generale, ce lo raccontava anche poco fa Carlo Alvino, tanto a Di Maro quanto a Castel di Sangro, insomma, sembra che ci sia comunque molta leggerezza in quelli che sono gli animi dei calciatori azzurri. E ovviamente c'è tanto lavoro, c'è una preparazione da fare, le amichevoli da affrontare, il mercato che vuoi o non vuoi comunque tende un po' a distrarre quella che è la concentrazione dei calciatori, però in generale stiamo vedendo comunque un Napoli davvero abbastanza tranquillo dal punto di vista proprio emotivo. Idem dicasi anche per il presidente De Laurentiis, che ha avuto modo anche ieri di incrociare Gino.
3: Sì, abbiamo cenato insieme a Pesco Costanzo ieri sera, perché ci eravamo visti sabato alla festa del centenario, e quindi mi aveva invitato a cena. Tutto è successo ieri sera, ho visto serenissimo, tranquillissimo, in grande vena, in grande forma, sorridente. È stata una serata molto molto piacevole con le nostre signore, con alcuni amici comuni. Sì, bisogna dire che è vero, è un'annata diversa. Sicuramente la squadra è meno appesantita, meno stressata, diciamolo così, rispetto alla scorsa stagione, ma questo evidentemente dipende dal metodo. Il metodo Conte è sicuramente un metodo diverso da quello di Allegri, e vedo anche Allegri molto sereno, come se sapesse il fatto suo. D'altra parte, ragazzi, Allegri è uno che insomma non ha bisogno di dimostrare niente, ha dimostrato nella sua carriera di vincere quello che poteva vincere, è arrivato proprio fino ai Champions, quindi il Napoli ha preso quello che doveva prendere sulla piazza per assicurarsi sicuramente un cammino europeo molto più robusto rispetto a quello dello scorso anno, che è stata poi, diciamo, la grande delusione.
0: Assolutamente.
3: La grande delusione che la società non ha mai digerito. Uscire il 20 gennaio ad opera del Copenaghen, prendere il secondo al PSV Eindhoven,
0: sono trentesimi in Champions, insomma, per una squadra che l'anno scorso comunque indossava lo scudetto sul petto, di certo è un qualcosa che non ha fatto piacere, ma credo agli stessi calciatori. Quindi io credo che ci sia anche tanta spirito di rivalsa, no, in questo gruppo, no, in questo nucleo, ma anche nello stesso Massimiliano Allegri.
3: Ma sicuro, però ripeto, io penso che la botta sia stata quella di gennaio. Probabilmente qualcosa si era inclinato già dalla fine di gennaio, con l'uscita dalla Champions. Io ho un ricordo spiacevolissimo di quella sconfitta ad Eindhoven con 6 gol presi, che non stiamo parlando di gennaio ma molto prima, ma addirittura a Copenaghen in 10 uomini non siamo riusciti a battere, noi con un uomo in più, una squadra molto modesta. E secondo me, sai, una squadra con delle grandi ambizioni, con uno scudetto cucito sul petto, uscire insomma ai primi turni e arrivare trentesima, trentunesima, vuol dire che insomma c'era qualcosa che non andava, quindi non c'erano alternative. L'arrivo di Allegri sicuramente crea delle aspettative, secondo me anche delle ambizioni, quindi io sono di quelli che lasciamo lavorare. Mi sembra invece appunto che, a giudicare dai volti, dalla serenità che ho visto nelle immagini che mi arrivano dagli allenamenti, perché non ho visto dal vivo nessun allenamento, mi sembra che sia tutto molto confortante.
0: Assolutamente sì, in attesa poi di vedere finalmente all'Opera gli azzurri domani, sì, amichevole, certo, con lo Sassuolo.
3: Ma sai, prima del 23, del 22 agosto.
0: No, vabbè, ovvio.
3: Lo chiamiamo Genova-Napoli, sì. Napoli-Como, Inter-Napoli, insomma un inizio di calendario non semplice.
0: No, assolutamente. Assolutamente, in questo momento sono indicazioni quelle che si possono ricevere dagli allenamenti, ovviamente i risultati contano il giusto, poi quando si inizierà a fare sul serio ci vorrà comunque ancora qualche mese prima di trarre le giuste conclusioni, come è normale che sia.
3: Ho visto anche qualche altra squadra, o Milan sta, certo, a dirla, allora se volessimo trovare i bilanci anche dal Milan, insomma stanno peggio di noi, non ne parliamo della Juve.
0: No, ma noi guardiamo in casa nostra, che è sempre meglio, caro Gino.
3: Perciò ti dico, sono un po' tutti così. Cioè, tutti a scartamento ridotto, giocano meglio quelle della seconda serie, giocano meglio quelle della serie cadetta, addirittura la serie C, sono voglio dire molto più in palla in questo periodo quelle là, certo, anche perché affrontano grandi squadre e quindi c'è la voglia di mettersi in mostra.
0: Gino, ti mando un grande abbraccio, alla prossima, grazie sempre
3: a voi.
0: grazie mille a Gino Rivieccio per essere stato con noi. Allora, noi adesso ci fermiamo, però tra un poco torniamo a Castel di Sangro, perché già vedo pronto il nostro Gianluca Miranda che mi fa anche segno ok, e poi vi dobbiamo far sentire le parole di Pasquale Mazzocchi, intervistato in esclusiva proprio qui a Kiss Kiss Napoli, poi tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda lo stadio Diego Armando Maradona, perché c'è la conferenza del restyling, le ultime del calciomercato, quindi restate con noi, giusto un pizzico di pubblicità e torniamo.
4: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Ed eccoci tornati in diretta. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano. A brevissimo voliamo nuovamente a Castel di Sangro dal nostro Gianluca Miranda, ma vi ricordo che tra poco, dopo il collegamento proprio con il nostro Gianluca, vi faremo ascoltare le parole di Pasquale Mazzocchi, intervistato in esclusiva proprio qui per Kiss Kiss Napoli, insomma l'esterno partenopeo che non ha mai nascosto la sua fede, la sua voglia anche di lottare fino alla fine per questa divisa azzurra. Oggi tra l'altro, a proposito di divisa, è stata anche presentata la terza maglia ufficiale per la stagione 26-27, maglia rossa che ricorda anche quella dell'86-87 vestita proprio dal Napoli di Diego Armando Maradona. Lo vedo pronto, sorridente, riposato, dai, Gianluca Miranda, ciao Gianlu.
3: Montagna si sta bene, devo
2: si
3: dire.
2: Sta bene,
3: un po' di caldo qui a Castel di Sangro. Di nuovo buon pomeriggio ovviamente da Gianluca Miranda, dalla Piazza Patini, dagli studi di Kiss Kiss Napoli. Si sta bene perché comunque la sera cala un freschetto che ovviamente fa invidia a chi è
2: rinvigorente, città,
3: come giusto, esatto, rinvigorente. Si dorme con la finestra aperta, si dorme una meraviglia, ti dico la verità, tornando seri per quel che è possibile. Stamattina abbiamo assistito a un allenamento del Napoli ancora una volta molto divertente. Perché? Perché, caro Riccardo, in una prima parte c'è stata una partitella di calcio tennis molto, molto simpatica e carina, con calciatori sorridenti che si sono divertiti per tutto il corso dell'allenamento. Nella seconda parte si è curata una cosa che secondo me è molto importante, anzi importantissima, che è la gestione dei calci piazzati, sia dal punto di vista della fase offensiva che da quello, diciamo, della fase difensiva. Calci d'angolo tirati a ripetizione sotto gli occhi attentissimi di Massimiliano Allegri, che addirittura più e più volte andava in area di rigore per mostrare a difensori e attaccanti il posizionamento che ci deve essere ovviamente in difesa e in attacco. È stato molto interessante, l'hanno provato molte volte. Sappiamo che è stato un pochino la carenza, diciamo, del Napoli negli ultimi anni. Si è lamentato spesso la gestione dei calci d'angolo, perché poi il Napoli, essendo una squadra che attacca molto, ne guadagna tanti ma li sfrutta pochissimo per diciamo quelle che sono poi le situazioni che si vengono a creare. Quindi Massimiliano Allegri molto bene anche oggi a curare tutti questi
2: aspetti. Visto che stai parlando di tattica, perdonami se ti interrompo, posso fare un regalo, ti posso fare una sorpresa?
3: Vai, già forse ho capito qual è e sono molto felice.
2: Non è che devi rovinarmi le sorprese, per te sarà una sorpresa meno per il nostro prossimo ospite, ma che dico ospite, ovviamente padrone di casa che ci raggiunge, Diego Maradona Junior. Ciao Diego, come stai?
4: Ragazzi, buon pomeriggio. Niente di meno, in due giorni sono diventato ospite.
2: E beh, appunto, ospite, ho detto padrone di casa, ho detto, però Diego.
4: Va bene.
2: Ciao Diego, come stai? Non so se lo hai sentito, penso purtroppo per te sì, c'è anche il nostro Gianluca Miranda in collegamento.
4: Purtroppo per me lo sento tutti i giorni.
2: Diego, allora Gianluca ci stava raccontando anche di quelle che sono le sedute tattiche in questo momento di Massimiliano Allegri a Castel di Sangro, perché è ovvio che insomma si lavora tanto sulla doppia fase, si lavora sulla linea 4, l'uscita e la pulizia in questo momento di questa linea 4, e soprattutto si lavora tanto, Gianluca ce lo ricordava anche nel corso della puntata di ieri, sulla verticalità degli attaccanti. Ecco, per cercare di sfruttare, secondo me, nel miglior modo possibile le caratteristiche in questo momento dei centravanti. Uno su tutti, ovviamente, Rasmus Højlund, che l'anno scorso si è un po' lucachizzato, diciamo così, con dei movimenti diversi. Ecco, questo 4-3-3 credo che sarà un 4-3-3 che agirà più in ampiezza. Tu che tipologia di 4-3-3 ti aspetti poi da Massimiliano Allegri, Diego?
4: Io sicuramente mi aspetto un 4-3-3 molto più verticale rispetto agli anni passati. Io credo che il Napoli abbia voglia e idea di poter essere più verticale e di poter arrivare con meno passaggi ai giocatori avanti che devono determinare. È normale che Allegri è un allenatore e è molto molto attento anche alla fase dei calci piazzati, come stava raccontando Gianluca. Ed è normale che io credo che in questo momento il Napoli debba ricostruirsi un'identità, però io lo dico sempre e lo continuo a sottolineare, io vedo, sento che l'ambiente è molto negativo, ma questa squadra viene da una vittoria di una Supercoppa e da un secondo posto, voglio dire, sembra che stiamo parlando di una squadra che è arrivata a quindicesima l'anno scorso.
2: No, quindi, ma è giustissimo, Diego, è giustissimo. Quindi, ma l'altro te l'abbiamo sempre detto, bisogna puntellare in questo momento sul mercato. È ovvio che si stanno facendo alcune scelte anche sul mercato, vedi la cessione di Gutierrez, che magari può sembrare in questo momento tra virgolette dolorosa, perché ne abbiamo parlato spesso, poi io e te, un calciatore non è ancora ufficiale, però diciamo siamo davvero alle battute conclusive per la partenza di Gutierrez. So il tuo apprezzamento per il calciatore, è lo stesso mio, ovviamente è un terzino, un esterno che secondo me ha ampi margini di crescita davanti. Il Napoli ha fatto una scelta.
4: Diego. Ha fatto una scelta più economica che diciamo di progetto e tecnico-tattica. Perdiamo un giocatore secondo me molto forte, che poteva giocare da entrambe le fasce, e lo ha dimostrato. Però io torno sempre alla cosa più importante che ci diciamo sempre da tanti anni. Questa società, diciamo che generalmente quando ha operato non ha sbagliato, quindi dobbiamo avere fiducia. È normale che con Spinazzola e Oliveira il posto era tra virgolette coperto, però capiamo un attimo, il Napoli doveva sfoltire, lo sta facendo con enorme difficoltà. Speriamo che il santo Ajax, dopo averci fatto penare l'anno scorso di questi tempi, possa ricambiare lo sfavore riprendendosi Lang, e quindi aspettiamo un attimo che cosa succede.
2: Vedi, alla fine andiamo sempre a nominarlo, Noah Lang.
3: Sempre.
2: Giallo, hai qualche considerazione da fare con Diego?
3: No, sicuramente ascoltavo le parole di Diego su Gutierrez. Il Napoli perde certamente un calciatore importante, però il Napoli è un club che rispetta le regole. È chiaro che tutti siamo dispiaciuti per la cessione di un calciatore forte come Gutierrez, però il Napoli per potersi permettere di fare mercato senza sforare, senza diciamo incorrere in penalizzazioni come c'è stata nella passata stagione nel mercato invernale, deve fare anche qualche cessione che risulta scomoda a chi vede, diciamo, e osserva i calciatori tutti i giorni e chi tifa il Napoli. Credo che tra le cessioni illustri che avrebbe potuto fare il Napoli sia quella meno scomoda. È un calciatore forte sicuramente, ma in questo momento il Napoli aveva bisogno di cederlo, ovviamente con un'offerta congrua al prezzo del calciatore. Secondo me 30 milioni è il valore del calciatore. Napoli fa secondo me una buona trattativa. Adesso ci aspettiamo però tanto chiaramente dal mercato in entrata, perché Napoli ha delle priorità partendo dal difensore centrale. Diego, volevo farti proprio questa domanda, perché guardando gli allenamenti di Massimiliano Allegri, io sono rimasto molto sorpreso dalla cura nella fase offensiva. Io anche rispetto a quello che ho visto fare ad Højlund in questi allenamenti, lo so che è presto, però diciamo che abbiamo avuto delle indicazioni. Io mi aspetto un Højlund con tante reti segnate al termine della stagione prossima.
4: Ma guarda, è quello che ci auguriamo tutti, perché Højlund, messo nelle condizioni e facendo un certo tipo di lavoro, è un giocatore che ha dimostrato, anche quando era più giovane, che in Serie A ha nelle corde almeno 15 gol. Speriamo che possa crescere sotto questo punto di vista. Allegri, come mi dici tu, sta lavorando tanto sulla fase offensiva, e credo che sia un punto molto molto importante, perché il Napoli, oltre ad essere una squadra che deve, perché in NBA dicono che gli attacchi staccano i biglietti e le difese vincono i campionati, speriamo che sia così, però il Napoli deve essere una squadra più offensiva rispetto agli altri.
2: Diego, io innanzitutto ti saluto, spero di vederti presto e ti abbraccio forte forte.
4: Ci vediamo a Castel di Sangro.
2: Va bene, ciao Diego.
4: Un abbraccio,
2: ciao
4: Diego. Un bacio a Giallo.
2: Grazie al nostro Diego Maradona Junior. Tra pochissimo, Giallo, noi vogliamo anche dal nostro direttore Walter De Maggio in collegamento, perché a brevissimo avremo anche il sindaco di Napoli in diretta qui, Gaetano Manfredi su Kiss Kiss Napoli. Ovviamente c'è stata la conferenza di presentazione di quello che è il progetto per il restyling dello stadio Diego Armando Maradona, davvero un qualcosa di straordinario. Tutti i dettagli, aspetto semplicemente il via libera per andare ovviamente in collegamento e con te e Giallo ovviamente poi ci ritroveremo nel corso della trasmissione. Grazie a Gianluca Miranda, grazie mille e voliamo subito a Palazzo San Giacomo perché vedo già pronto il nostro direttore Walter De Maggio con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.
5: Eh sì, eccoci Riccardo, è appena terminata la conferenza stampa di presentazione del restyling dello stadio Maradona. Innanzitutto buon pomeriggio al sindaco Gaetano Manfredi, non sono mancate le emozioni, ho visto sia lei sia l'assessore Cosenza commossi, è il frutto del lavoro, Napoli lavora, questo è il progetto, complimenti.
6: Sì, è stato un grande lavoro che è durato più di un anno e mezzo di lavoro, di centinaia di persone che hanno fatto un progetto veramente molto competitivo, di confronto continuo con la UEFA, con la FIGC, abbiamo cercato di mettere in campo il meglio che la città poteva dare e credo che alla fine è venuto fuori veramente un bel progetto in cui noi crediamo tanto e che può essere realizzato anche in maniera molto concreta.
5: Ed è stato presentato in modo dettagliato dall'assessore Cosenza, tra l'altro progetto che vedete, ve lo dico a beneficio di chi ci guarda in TV, ma sui nostri social ci sono i rendering ufficiali che il comune ha presentato all'UEFA, senza pista d'atletica, col terzo anello aperto, 64.000 spettatori, parcheggi auto, gli skybox, insomma uno stadio moderno con tutti i requisiti che chiede l'UEFA.
6: Sì, ha superato il vaglio dell'analisi preliminare della UEFA su tutti quelli che sono i requisiti interni ed esterni, ovviamente anche la città, perché poi con l'aeroporto, la nostra stazione, abbiamo delle capacità di accoglienza uniche a livello nazionale, come le grandi città come Milano, come Roma. Quindi insomma un progetto molto solido, approvato a livello, dal punto di vista degli aspetti tecnici a livello UEFA e poi anche già completamente autorizzato, abbiamo chiuso la conferenza dei servizi decisoria, quindi il progetto può andare in gara domani appena avremo un quadro preciso delle tempistiche da parte della FIGC e della UEFA, cominceremo.
5: Oltre alla bontà del progetto, e vi assicuro che il sindaco e l'assessore Cosenza ce lo hanno illustrato con dovizia di particolari, c'è la notizia nella notizia, che è vero che questa è la presentazione ufficiale all'UEFA, ma indipendentemente, ovviamente qui ci auguriamo tutti che Napoli sarà nelle 5 città a organizzare l'europeo, ma comunque il restyling si farà.
6: Sì, noi ovviamente abbiamo già fatto un investimento nella progettazione, nell'inizio dei lavori, quindi è nostra intenzione ovviamente riqualificare il Maradona, ci auguriamo che lo facciamo per gli europei, ma se non fossimo nei 5 lo facciamo lo stesso.
5: Sindaco, sono stati giorni intensi, la festa della tifoseria il 31, anche una giornata complicata a gestire per l'emergenza Campi Flegrei, il centenario, Napoli è pronta, l'estate oramai esplosa in tutti i sensi anche in termini di calore, turisti in arrivo e soprattutto le preregate della Coppa America a settembre e la città dovrà prepararsi a un grande 2027.
6: Sì, è un 2027 molto importante, noi ce la stiamo mettendo tutta, stiamo lavorando al massimo, accelerando la chiusura dei tanti cantieri che abbiamo, insomma è una bella sfida per la città, anche lo stadio è una bella sfida, noi vogliamo una Napoli che cresce, che cambia, che si adegua ai tempi contemporanei e devo dire un po' tutti insieme lo stiamo facendo.
5: E complimenti davvero al comune e al sindaco per il progetto, mettiamo anche i complimenti vanno estesi, lei lo ha fatto, ai progettisti e a tutto lo staff che ha lavorato, hanno fatto un gran lavoro.
6: Sì, è stato un lavoro veramente intenso, molto qualificato, abbiamo messo in campo il meglio dell'ingegneria napoletana e non solo, quindi credo che sia un bel risultato, perché diciamo facciamo capire che Napoli le cose le sa far bene e quindi è una bella soddisfazione.
5: Grazie di cuore sindaco e complimenti ancora.
6: Grazie, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono.
5: E la linea torna a Riccardo Catapano, tra poco l'assessore Cosenza con ulteriori dettagli. Linea allo studio.
2: Grazie, grazie mille al nostro direttore Walter De Maggio, ovviamente al sindaco Gaetano Manfredi. Tutti i dettagli li trovate anche sul sito di KissKissNapoli.it, sui nostri canali social di questo restyling. Più tardi nuovamente torneremo ad ascoltare anche le parole dell'assessore Cosenza, ma vi avevamo promesso insomma le parole di Pasquale Mazzocchi, perché è stato intervistato in esclusiva dal nostro Gianluca Miranda per KissKissNapoli. Allora, appena ho il via libera, direi che ci andiamo ad ascoltare Pasquale Mazzocchi. Allora, intervista esclusiva realizzata a Pasquale Mazzocchi.
7: Pasquale Mazzocchi e KissKissNapoli. Pasquale, ciao, come stai?
8: Ciao, bene, buongiorno.
7: Pasquale, sei sinonimo di resilienza, ti sei sempre sudato la maglia che ami, la maglia che hai amato. Qual è il tuo segreto?
8: Ah, ovviamente il mio passato mi ha sempre aiutato, perché comunque sono un ragazzo nato in una famiglia umile e la fame che mi accompagna da tanto tempo mi ha sempre accompagnato anche oggi, quindi non ci sono segreti. Io penso che è la fame che ho avuto dentro che mi porta ancora oggi e come ho detto anche attraverso i social, ringrazio ancora quel ragazzo che non ha mai smesso di lottare.
7: Senti, una stagione importante, la stagione del centenario del club, ti abbiamo visto molto emozionato sul palco di Piazza del Plebiscito. Qual è l'emozione che si prova a indossare questa maglia nell'anno del centenario?
8: Ma è difficile riuscire a trovare le parole per un napoletano. Essere lì sul palco non è soltanto il mio sogno, ma credo sia il sogno anche di ogni tifoso napoletano, no? Vedere un napoletano che indossa la maglia del centenario. Sono stato contento ad aver conosciuto anche le tante leggende che sono venute lì e come ho detto li ringraziamo veramente, veramente tutti per quello che ci hanno trasmesso negli anni.
7: Senti, vi stiamo vedendo lavorare con tanta intensità, prima Di Maro, oggi a Castel di Sangro con mister Allegri, vedo tanto affiatamento con il mister, si è messo subito a disposizione della squadra.
8: No, il mister è una bravissima persona, ci sta facendo lavorare, stiamo facendo secondo me un grandissimo lavoro, poi il caldo si fa anche sentire, le giornate comunque diventano lunghe quando si ritira, però noi lo ringraziamo perché ogni giorno quando si va in campo cerca sempre di farci pesare meno il tutto, anche la lontananza alle famiglie.
7: 5, 8 e 12 agosto, tre amichevoli, Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco, prima amichevole internazionale in diretta su Sky Prima Fila, DAZN e One Football, ovviamente anche in diretta con la radiocronaca esclusiva del nostro Vincenzo Perna su KissKissNapoli. Che appello vuoi fare ai tifosi?
8: Ma l'appello è sempre quello là di venirci a vedere e di sostenerci sempre, ma è una cosa che loro comunque hanno sempre fatto, non ci hanno mai fatto mancare l'affetto. Napoli è unica, credo, su questa cosa qui. Poi per quanto riguarda noi, dobbiamo comunque iniziare a guardare il futuro, perché il campionato piano piano si sta avvicinando, quindi anche in queste partite dobbiamo comunque cercare di dare il massimo per cercare di presentarci al meglio delle forze.
7: Senti, lezioni di napoletano ai compagni stranieri, tra virgolette. Abbiamo visto un De Bruyne molto preparato, anche Scott molto preparato, adesso manca solo Højlund che forse pecca un po' col napoletano.
8: Ah, ma guarda, io da buon napoletano cerco sempre di dare alcune pillole, per quello che mi riguarda cerco sempre di farli sentire a casa e anche durante gli allenamenti cerco di fargli capire cosa significa comunque indossare questa maglia, perché al di là del centenario noi indossiamo una maglia che comunque rappresenta una città che ha oltre 2500 anni di storia, quindi cerco di fargli capire cosa significa.
7: Senti, a Gianni Improta, il baronetto di Posillipo, hai detto che non scambieresti il suo titolo nobiliare con uno scudetto, ma se dovesse arrivarne un altro di scudetto, uno glielo puoi dare, no?
8: Facciamo una a testa, dai, perché comunque se lo meritano, per quello che hanno fatto se lo meritano.
7: Un'ultimissima, manca solo il rinnovo adesso.
8: Ah no, ma io ho già parlato con la società, la mia volontà è quella là di rimanere. È normale che quando si sta in scadenza di contratto non si è comunque del tutto sereni, però io cerco di dare sempre il massimo, come ho detto prima. Questa è una cosa che poi vedremo con la società.
7: Grazie.
8: A voi.
9: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio KissKiss Italia e Radio KissKiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
10: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
12: Kiss Kiss Napoli.
13: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Siamo tornati nuovamente in diretta, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano. Voliamo immediatamente a Palazzo San Giacomo perché il nostro direttore Walter De Maggio in compagnia di Edoardo Cosenza, l'assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli. A te Walter. Abbiamo qualche problema con l'audio, naturalmente cercheremo di migliorarlo immediatamente. Assessore Cosenza, che è stato di fatto il protagonista della conferenza stampa di questa mattina, il relatore che ha spiegato tutte le novità che ci saranno allo stadio Diego Armando Maradona dopo il restyling che permetterà all'impianto di Fuorigrotta di ottenere un ulteriore riammodernamento dopo quello che c'è stato in occasione delle Universiadi. Intanto andiamo a leggere qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Tanti vostri messaggi che commentano la intervista che il nostro Gianluca Miranda ha realizzato con Pasquale Mazzocchi, un Pasquale Mazzocchi naturalmente sempre sorridente, naturalmente ha parlato anche della sua situazione contrattuale, ha detto non è semplice arrivare in scadenza di contratto, ma il mio obiettivo è quello di dare sempre e comunque una mano per questa maglia. Ha parlato anche della grandissima emozione provata nel corso della presentazione del centenario targato Società Sportiva Calcio Napoli che c'è stato in piazza del Plebiscito, un Pasquale Mazzocchi che al momento di fatto rappresenta l'unica alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla fascia di destra. Ascolto, anzi sento alcune voci provenire da Palazzo San Giacomo, penso che tra pochissimo siamo pronti per tornare dal nostro direttore Walter De Maggio in compagnia dell'assessore Cosenza. Te Walter.
5: Eccoci Marcello, stavolta ci siamo. Innanzitutto buon pomeriggio all'assessore Edoardo Cosenza, ben arrivato. Complimenti, la prima cosa, assessore.
14: Ma grazie, è un complimento che devo estendere a tutto il gruppo di progettazione, a FIGC e UEFA che ci ha molto guidati in questo progetto. Poi diciamo il giudizio lo lascio a voi.
5: Non andiamo con ordine, andiamo con ordine. Emozione, perché non appena il sindaco ha chiamato in causa per illustrare il progetto originale, l'assessore Edoardo Cosenza ci ha fatto vedere le slide, quelle originali presentate all'UEFA. Assessore, io l'ho vista particolarmente emozionata. Da assessore, da tifoso, ci ha lavorato tanto e oggi era felice.
14: Ma sai, io frequento lo stadio, mi ricordo lo stagione 64-65, quindi voglio dire ci vado da più di 40 anni allo stadio. Il fatto di poter presentare un progetto del mio stadio, del nostro stadio, del tempio del calcio, no? Dove noi poi siamo una religione monoteista e abbiamo un solo Dios, no? Come si dice, poter presentare questa riqualificazione, io dico molto identitaria, usando un termine che noi usiamo in curva B, diciamo, e come faccio a non emozionarmi?
5: Ed è stato bello vederla emozionata, giustamente Marcello Calvano da studio ricordava, assessore alle infrastrutture, lo stadio, alla mobilità, raggiungerlo, parleremo i posti auto, di interscambi e naturalmente anche alla protezione civile. Partiamo subito con la prima notizia, ovvero è chiaro che Napoli è candidata agli europei del 2032, come è chiaro che comunque la riqualificazione, il restyling, chiamiamolo come ci pare, si farà.
14: Sì, noi avevamo questo impegno come tutti gli altri stati, tutte le altre città che volevano partecipare, a presentare un progetto approvato, perché il nostro progetto è stato approvato in una conferenza dei servizi, diciamo finale, esecutiva, cioè questo progetto può andare in gara. Noi abbiamo preso l'impegno il 31 luglio, il 31 luglio l'abbiamo mandato, come gli altri. Non sono sicuro che tutti sono allo stesso nostro livello, immagino che estenderanno per gli altri, ma noi abbiamo preso questo impegno e l'abbiamo mantenuto come, insomma, il nostro solito. Quindi questo era l'obiettivo, un progetto che potrebbe andare in gara domani, voglio dire, quindi non è un disegnino.
5: Per giunta la tempistica, l'assessore devo dire che ci ha veramente illustrato tutto, dai lavori, non più la pista d'atletica, 64.000 spettatori, terzo anello aperto, a ridosso del campo. Secondo me l'ha anche agevolata il fatto che lei, frequentando lo stadio, ne conosce pregi e difetti e quindi ovviamente avrà dato anche indicazione sulla fruibilità. Per esempio l'attuale anello inferiore, la partita si fa fatica a vederla.
14: Ma sai, c'è un parametro numerico UEFA che qualifica la visibilità, non è che... E ovviamente lì pure inutile calcolarlo, perché è ovvio che, cioè, chiunque va lì non vede, cioè sente l'emozione del tifo ma non vede, no? Compreso chi sta in tribuna d'autorità, devo dire. Quindi questo è facilissimo, sono tutti posti in piena visibilità, che è importante. Devo dire che certamente il fatto che io lo frequento mi fa conoscere pregi e difetti, però devo anche dire che noi abbiamo seguito un manuale UEFA che è un volume così spesso di regole, quindi diciamo il nostro è perfettamente in regola UEFA, cioè tutti devono seguire quelle regole. Per me è molto importante mettere 9.000 posti in più tra curva A, curva B distinti, è importante lasciare sostanzialmente gli stessi posti in tribuna, ma alzando molto il livello di qualità, di visibilità. Quindi chi vuole spendere più soldi e vuole andare nello skybox avrà le skybox, ma chi vuole andare in curva B, in curva A indistinti andrà, e non è che poi si va a vedere la partita in un primo anello in cui si rimmagina la partita e non se la vede, diciamo. Quindi c'è la nostra passione, ma abbiamo seguito le regole UEFA.
5: Tempistiche, l'UEFA chiede che lo stadio sia pronto nel 2031. Notizia dell'assessore, Napoli anticipa i tempi.
14: Ma noi nel 2030 abbiamo finito. Cioè, rispetto agli altri che devono fare lo stadio da zero, magari con un processo autorizzativo, vedi Milano come indietro, complicato, e diciamo, noi abbiamo un enorme vantaggio, perché lo stadio è lì, eliminiamo il primo anello, ma il secondo anello e la struttura in acciaio sono massicce, richiedono solo un intervento superficiale, il campo sta lì, va spostato per centrarlo, gli spogliatoi addirittura non li tocchiamo, come dire, siamo molto avvantaggiati, quindi noi riusciremo un anno prima, ma senza mai interrompere le partite, perché lo stadio è pensato per fare i lavori senza non solo interrompere mai le partite, ma senza mai perdere un posto. L'UEFA, a seguito a questa mia affermazione, ci ha chiesto una relazione specifica, l'UEFA ha una relazione in cui si dice esattamente la sequenza costruttiva con tanto di immagini, per cui si arriva alla fine senza mai perdere neanche un posto.
5: Complimenti assessore, veramente mi viene da dirle complimenti per quello che avete presentato all'UEFA e poi per la passione. Io dico che quando si fanno le cose con passione alla fine si vince sempre. Complimenti.
14: Grazie, grazie, grazie a voi, un saluto a tutti. Forza Napoli sempre.
5: Sempre. Grazie. Accentando.
14: Ma pure a PC, andiamo.
5: Ah beh, sicuramente. Linea allo studio, a te Marcello.
15: Grazie Walter, e allora abbiamo anche avuto delle indicazioni, dei ragguagli in merito ai lavori di ristrutturazione che attendono lo stadio Diego Armando Maradona. La notizia importante, oltre al dettaglio dei vari interventi, anche la tempistica, come giustamente ci ricordava Walter, ovvero che per il 2030, quindi tra circa 4 anni, il nuovo Maradona restaurato sarà già pronto, quindi 2 anni prima dell'inizio degli europei. Questa secondo me è davvero un'ottima notizia. Torniamo a parlare di calcio, torniamo a parlare di campo e apriamo un discorso legato ai portieri con Matteo Gianello. Ciao Matteo.
16: Ciao, buongiorno.
15: Caro Matteo, Massimiliano Allegri è stato molto chiaro in sede di presentazione, ha detto ci saranno delle gerarchie in porta. Mi sembra di capire che Meret di fatto resta il portiere titolare, Milinkovic-Savic magari, se non riesce a trovare una sistemazione che gli si confà sia dal punto di vista della carriera e anche dal punto di vista dell'aspetto economico, e ci metto dentro anche il Napoli perché comunque è stato fatto un esborso monetario importante per portarlo a Napoli dal Torino, io credo che lo scenario di vedere Meret e Milinkovic ancora a Napoli nella prossima stagione con Meret primo e Milinkovic secondo non è da scartare del tutto. Hai anche tu questa sensazione ad oggi?
16: Beh, sicuramente la porta del Napoli sarebbe al sicuro come l'era l'anno scorso. Poi insomma, naturalmente, indipendentemente da Allegri, che abbia giustamente detto quello che secondo lui è la gerarchia, lo sappiamo Marcello che il campionato è lungo, le competizioni, le partite sono tante, ci sono i nazionali, insomma, e avere sempre dietro una sicurezza che nel caso che diciamo Meret, supponendo che sia lui titolare, no? Sì. Dalle parole di Allegri, e insomma, se dovesse incappare in qualche infortunio, in qualcosa che lo tiene fuori per qualche partita,
15: cosa che purtroppo è capitata anche negli anni passati,
16: perché insomma anche quando c'era Caprile e Sirgu hanno trovato un piccolo spazio. Mi ricordo il Gollini che ha fatto anche la quella finale di Coppa Italia, no? Quindi sicuramente avere Milinkovic alle spalle naturalmente dà una tranquillità nel ruolo che nella squadra, nell'esito del campionato, di tutte le competizioni, è una sicurezza, è una mette tranquillità.
15: Matteo, un'ultima domanda te la voglio fare invece su come si sta evolvendo il ruolo del portiere. Tu che continui ad allenare, lavori anche con i giovani, c'è maggiore cura al dettaglio della capacità del portiere di riuscire a trattare il pallone, quindi ad impostare la manovra, oppure si sta ritornando un po' di più sui fondamentali?
16: No, allora, i fondamentali, secondo, anche per quello che mi riguarda, non vengono mai tralasciati, perché diciamo che sono le fondamenta, no? I fondamentali, il gioco di parole. È normale che si cerca sempre di modernizzare, no, il ruolo, insomma, lo sappiamo, ormai il portiere è diventato un giocatore aggiunto, è normale che vengono curati. Diciamo che al momento si lavora molto di più sulla situazione situazionale di quello che si può creare durante la partita, no? Perché lo sappiamo che il possesso palla può far sì che da una situazione di difesa si può ripartire, insomma, e avere dei portieri con la destrezza, no? Con la capacità, sì, a livello di piedi di poter gestire la palla nel migliore dei modi, sicuramente è un vantaggio.
15: Grazie mille Matteo, un abbraccio forte, alla prossima.
16: Buona giornata, ciao.
15: Grazie a Matteo Gianello, ci fermiamo, pubblicità, poi la seconda ora della nostra informazione sportiva.
17: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
18: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare.
18: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: E torniamo in diretta, inizia anche la seconda ora dedicata all'informazione sportiva. Radio Gol, un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Tra un poco torneremo anche in quel di Castel di Sangro per tutte le ultimissime anche sul mercato. Abbiamo ascoltato poco fa anche con il nostro direttore Walter De Maggio le parole del sindaco Gaetano Manfredi, ma anche dell'assessore Cosenza, su quello che insomma è il progetto di restyling, una vera e propria ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona, che insomma con o senza europeo cambierà totalmente il proprio volto, diventando, mi viene da dire, anche finalmente insomma un impianto davvero moderno di ultimissima generazione e soprattutto ecosostenibile. Detto questo, torniamo di volata a Castel di Sangro perché già vedo pronto il nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo, come stai? Vedo che è cambiato il meteo alle tue spalle.
20: Beh sì, assolutamente sì, carissimo Riccardo, un vero e proprio diluvio su Castel di Sangro e anche una mezza grandinata proprio mentre iniziamo il nostro collegamento. Non ci facciamo mancare nulla, però devo aggiungere che questa bella scaricata d'acqua l'aspettavamo tutti per un abbassamento un po' delle temperature che anche qui a Castel di Sangro erano diventate al limite dell'insopportabilità. Quindi un po' d'acqua fa bene, rinfresca le idee e rafforza i muscoli, visto che oggi il Napoli scenderà in campo a porte chiuse per, sì, il secondo allenamento di giornata.
2: Assolutamente sì, perché domani si torna in campo, perché c'è la prima delle tre amichevoli internazionali in quella di Castel di Sangro contro gli spagnoli dell'Osasuna, ovviamente allo stadio Teofilo Patini. Siamo molto curiosi, no Carlo, perché è vero che sono amichevoli e lo diciamo, lo ribadiamo sempre, il risultato non conta assolutamente nulla nelle amichevoli, però è ovvio che si innalza quello che è il livello anche dell'avversario, e quindi inevitabilmente dopo tanti allenamenti ci aspettiamo di vedere qualcosina di nuovo anche da parte di Massimiliano Allegri. Ci sono stati i ritorni anche di quasi tutti i nazionali, sono attesi anche lo stesso De Bruyne e Lukaku, e quindi domani insomma si inizia, diciamo, a fare leggermente più sul serio, mettiamola così.
20: Mi piace la tua considerazione, si inizia a fare leggermente più sul serio. È chiaro che l'avversario internazionale ti pone di fronte ad un test di maggiore importanza dopo le due uscite di Di Maro contro due formazioni di Serie B italiana. Credo che sia giusto così, proprio siccome il Napoli effettua da anni ormai questa preparazione che ho definito old style, e nelle preparazioni pre-campionato di un tempo c'erano proprio le tappe di avvicinamento al campionato con avversari che aumentavano di valore partita dopo partita. Ci si incontrava, seppure nella pre-season, con avversari forti, fino a giungere all'ultima partita amichevole contro l'avversario più forte. Il Napoli ormai da anni adotta questo sistema delle uscite più soft in Trentino e poi degli avversari più importanti, più tosti qui al Teofilo Patini di Castel di Sangro. C'è grande curiosità, perché? Perché questo di domani, se vogliamo, è forse il primo vero e proprio test del Napoli di Allegri. C'è stato il ritorno di Oliveira, di McTominay, di Noah Lang, ci sono da testare le condizioni di Lorenzo Lucca, c'è da tornare a vedere Højlund nella nuova barra vecchia veste, sì, di finalizzatore, e soprattutto c'è da capire come sta andando questo allenamento di questi giorni sulle verticalizzazioni. Il mantra di Massimiliano Allegri, almeno qui in ritiro, prima in Trentino e poi in Abruzzo. Quindi io, ma credo che in generale tutti i tifosi del Napoli, siamo animati da questa grande curiosità proprio per vedere i passi in avanti compiuti di Massimiliano Allegri, almeno qui in ritiro, prima in Trentino e poi in Abruzzo. Quindi io, ma credo che in generale tutti i tifosi del Napoli, siamo animati da questa grande curiosità proprio per vedere i passi in avanti compiuti da questa squadra.
2: Beh, assolutamente sì, Carlo.

0: quelle che sono insomma la quadra di tutti i club, che sia il Napoli ma anche delle altre competitor in, in Serie A. Torno anche al mercato con te Carlo, prima di salutarti, perché insomma tu l'avevi annunciato già qualche giorno fa in tempi non sospetti, insomma Favasuli resta il nome non caldo, caldissimo in questo momento per quanto riguarda il Napoli, a proposito di ringiovanire anche quella che è l'età media della rosa dei partenopei, assicurandosi un prospetto che insomma anche per bocca del suo agente Mario Giuffredi, proprio ai nostri microfoni, nell'immaginario può anche essere veramente l'erede del capitano Giovanni Di Lorenzo.
1: Sì, ovviamente nel gioco delle parti, durante il mercato, nel rispetto anche delle parti, nessuno si è sbilanciato, parlo dei diretti interessati, nessuno si è sbilanciato nel dare per chiusa l'operazione, però si dice che gravitano attorno a questo affare di mercato, sono, si dice che vanno nella direzione che abbiamo raccontato già qualche giorno fa. Favasuli è in pugno, il Napoli aspetta la modalità e i tempi giusti per ufficializzare questo acquisto, però sarebbe veramente una sorpresa se dovesse saltare questa operazione. Sulla bontà del calciatore abbiamo speso tante parole, rientra perfettamente nel range del Napoli, costo del cartellino abbordabile, giovane di sicuro avvenire. E mi piace l'idea che un Favasuli in un domani, che spero sia lontano per l'affetto che proviamo nei confronti di Lorenzo, possa essere il sostituto naturale del capitano, anche perché è giovane e all'ombra di Lorenzo può crescere, maturare e fare quella giusta esperienza e mostrare al calcio italiano che è un predestinato, e mi auguro che sia così, perché rientra il Napoli nella logica che lo ha caratterizzato da qualche anno a questa parte, sì. No? Cercare prospetti giovani, valorizzarli nella possibilità di ottenerli o magari di fare poi quelle plusvalenze che sono il core business del club, oltre alla qualificazione in Champions League.
0: Carlo, sei altri due minuti, possiamo parlare di Favasuli e non solo, con chi insomma lo conosce molto molto bene, avendolo avuto anche alle sue dipendenze. Voglio andare a salutare e ringraziare mister Roberto Breda per aver accettato il nostro invito. Ciao mister, come stai?
2: Ciao, bene, tutto bene.
0: Buon pomeriggio, grazie a te ovviamente per aver accettato il nostro invito. Insomma, stiamo parlando di Favasuli, è un calciatore giovane, un calciatore forte, un calciatore che soprattutto nell'ultima stagione davvero si è messo in grande evidenza nel giro di quella che è stata questa prima nazionale sperimentale. Io sono sicuro che insomma lo rivedremo presto anche con la divisa della nostra nazionale, con Roberto Mancini. Chiedo a te un giudizio, visto che l'hai avuto. È un calciatore forte, con margini di crescita importanti, ma mi sembra già la testa anche di un veterano.
2: Sì, ha una grande personalità, è un ragazzo che ha sempre il sorriso, perché veramente lo guardi e ride, però poi quando è in campo, sia in allenamento ma soprattutto in partita, ha una dinamica, ha una capacità proprio di essere non presente, proprio intenso, che veramente hanno in pochi. A me fa venire molto in mente Cucurella, il terzino della Spagna, perché la Spagna gioca a sinistra, non ha gli stessi capelli, però come struttura più o meno, anche questo non è molto strutturato, però ha quella grande capacità di non farsi saltare mai e di riproporsi subito. Favasuli può farlo sia a destra che a sinistra, e secondo me anche come mezzala, perché ha questa capacità poi di essere duttile e anche applicato. Logico che se dovesse fare la mezzala avrebbe bisogno magari di un pochino di tempo in più, però come terzino o come quinto, sia da destra che a sinistra, non ha le caratteristiche di Di Lorenzo, perché non ha quel tipo di caratteristiche, soprattutto quella struttura che ha Di Lorenzo, però come efficacia, come capacità proprio di essere un calciatore moderno, è sicuramente un giocatore che il Napoli secondo me non deve farsi scappare.
0: Carlo, molto molto interessante quello che ci ha detto mister Breda anche sulla possibilità insomma di impiego sulla doppia fascia, visto che esce anche un calciatore come Miguel Gutierrez, si può pensare anche insomma al posizionamento di Favasuli sulla sinistra, poi insomma il paragone, il parallelismo è di quelli molto molto importanti. Carlo, ti lascio una domanda a mister Breda.
1: Sì, che saluto innanzitutto. La differenza tra un giovane che ha davanti a sé una luminosa carriera e un giovane che poi si perde, secondo me mister la fa la testa, al di là delle caratteristiche tecniche.

0: tecniche. Ecco, mi piacerebbe sapere da parte sua che testa ha Favasulli. Ha la testa per chi mostra tenacia, voglia di arrivare, voglia di sudare per conquistarsi uno spazio al sole?
1: Allora, io l'ho avuto il primo anno con i grandi, perché lui esce dalla primavera da Fiorentina e viene a Terni con me. E subito, di solito, con i ragazzi che vengono dal settore giovanile, c'è quella fase di inserimento, dove vedi che sono ancora bimbi. Lui invece no. Lui si è presentato subito con una grande determinazione. L'anno mio doveva un pochino migliorare le scelte, in che senso? Lui aveva questa grande capacità di ribaltare l'azione, però arrivava sul limite dell'area che faceva il tocco in più o non vedeva i compagni. Ma questa è una cosa che quest'anno a Catanzaro ha migliorato tantissimo, perché ha fatto molti assist e adesso veramente riesce a riproporsi bene. Un'altra grande dote che ha, e che per un allenatore è una dote secondo me eccezionale, è che ha una grandissima capacità di entrare in partita, cioè non solo di iniziare la partita, ma anche appunto durante l'ultima mezz'ora.
2: La gara in corso, quindi.
1: È entrare in corso. Tu hai dei giocatori che a volte sono degli incognite, a volte entrano bene e a volte meno. Lui invece ti cambia ogni volta la partita. A me mi ha dato veramente tante volte una mano in quel senso, perché tu avevi quel tipo di situazione dove magari i ritmi si erano abbassati e ti eri un pochino anche con la squadra, avevi perso incisività, e lui potevi metterlo dentro. Io usavo il 3-4-1-2 sia a destra che a sinistra, e ti dava subito questa grande capacità più di ripartire, di aumentare i giri della squadra, e non è una cosa da poco, e secondo me Na ancora di più può fare questa differenza, soprattutto nella prima fase, perché proprio ha questa duttilità. È un calcio che adesso non so Allegri come la stai impostando, però conoscendolo gli piace molto il ripartire, anche giocare magari le sue caratteristiche degli avversari, e poi dopo per giocatori che ribaltano l'azione, quindi a maggior ragione potrebbe essere un giocatore che da questo punto di vista gli dà una grande mano.
2: È molto molto interessante, insomma, questa analisi, mister. Così, prima di salutarti, è molto interessante, insomma, il progetto anche che al quale stai dando vita, una vera e propria newsletter che potete anche consultare su robertobreda.com. Io ti faccio i complimenti per questo progetto, che rappresenta davvero un unicum in questo momento nel panorama calcistico.
1: Sì, penso di essere l'unico allenatore professionista a farla. Beh, io un pochino, a me piace quando non alleno aggiornarmi in due maniere. Sicuramente è quello di vedere partite, allenamenti, ma l'altro, quando tu devi trasmettere dei concetti, sono già tuoi, però doverli spiegare in maniera più semplice è un modo anche per approfondirli e per andare dentro proprio l'idea. E quindi sono partito con questo progetto dove parliamo un po' di tutto del mondo dell'allenatore, quindi dal discorso tattico a come gestire un gruppo e anche come allenare se stessi, perché l'allenatore deve anche uscire dall'idea sono fatto così e basta, ma deve avere sempre l'idea di migliorarsi, con cose mie, non da cose da libri, ma sono tutte frutto della mia esperienza, con il desiderio proprio di condividerle. Ma può andare bene anche un appassionato di calcio, certo, che vede dall'interno certi aspetti che magari non si aspetta, non conosce, quindi un'idea che è nata così.
2: Mister, io le rinnovo ovviamente i complimenti e a presto risentirci, grazie mille.
1: Grazie a tutti.
2: Grazie mille a mister Roberto Breda e grazie ovviamente al nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo, un abbraccio, a più tardi.
0: A più tardi, amico mio, a più tardi, ciao.
2: Grazie ancora anche al nostro Carlo Alvino. Bene, insomma, abbiamo parlato anche di Favasulli, di quelle che possono essere le applicazioni tattiche, ovviamente, di questo calciatore. Roberto Breda, che lo ha allenato anche a Terni, ha detto c'è la possibilità di vederlo anche sulla corsia di sinistra, ma a qualità anche per poter fare, lavorandoci ovviamente, la mezzala. Insomma, è uno di quegli acquisti, qualora andasse ovviamente in porto, che secondo me porterebbe davvero dividendi positivi per quanto riguarda il Napoli. Vediamo che ne pensa anche un altro padrone di casa qui a Kiss Napoli. È un piacere ritrovare il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo, come stai?
3: Ciao Riccardo, buongiorno a tutti.
2: Parlavamo poco fa con Roberto Breda proprio di Favasulli, anche al netto, alla luce di quella che è la ormai è sempre più probabile cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen. Ecco, l'eventuale arrivo di Favasulli può essere anche, insomma, considerato come una doppia opzione, perché Breda ha detto è un ragazzo che certamente è di ruolo come terzino destro, ma è un calciatore che ha qualità anche per giocare a sinistra. Lo ha paragonato addirittura a Cucurella, Paolo.
3: Sì, è Cucurella, però è mancino, fa basuli a destra, comunque sì, è dinamico, è un giocatore che può giocare a destra e a sinistra. Nel Catanzaro quest'anno ha giocato sia a destra che a sinistra, però ha giocato in un, con Aquilani ha giocato in un 3-4, giocava 3-4-2-1, giocava il Catanzaro. Ora, almeno per il momento, il Napoli giocherà a 4, vediamo se anche a 4, come penso, se la cava bene. A fase di spinta sicuramente, a fase difensiva vediamo, può essere utilizzata come vice di Lorenzo. Sappiamo che il vice di Lorenzo poi gioca poco, quindi questa sua duttilità di poter andare anche dall'altra parte gli può lasciare spazio per un minutaggio migliore.
2: Ecco Paolo, domani prima amichevole internazionale a Castel di Sangro, il Napoli che sfiderà l'Osasuna, lo ripetevi giustamente tu, Napoli che partirà nuovamente con quello che è il 4-3, è ovvio che tiene ancora a banco il mercato e in questo momento sono diverse le situazioni che si stanno evolvendo in casa Napoli, però la priorità resta quello che è di acquistare un difensore centrale. Insomma, sembra che il nome che ha sbaragliato in questo momento la concorrenza è quello di Badiashil del Chelsea. Chiedo a te ovviamente anche un tuo parere su questo calciatore che era un enfant prodigio all'epoca con il Monaco, poi è arrivato al Chelsea qualche difficoltà, ha giocato poco, pochissimo nell'ultima stagione, calciatore molto molto fisico, in questo momento che aggiunta sarebbe qualora ovviamente andasse in porto l'operazione per la difesa del Napoli?
3: Ma il giocatore è forte, il problema è capire se da a sfortuna o non so cosa, problemi fisici diciamo che fanno parte del suo bagaglio, lo abbandonano, speriamo di sì, perché poi se gioca è un giocatore che può dare ottime risposte in campo, il problema è se gioca. Però il Napoli si sta andando a prendere un rischio abbastanza relativo, perché mi pare di capire che alla fine prenda, come ho detto un po' di tempo fa, che quest'anno
2: con il diritto
3: è inevitabile fare così, col diritto di riscatto, cioè non evitare, perché siamo, penso, scottati da tanti giocatori presi con l'obbligo di riscatto e quindi dopo stagione deludente li hai dovuti comunque poi gestire, li stai ancora gestendo per 2, 3, 4 anni. Invece quando li prendi col diritto di riscatto può andare come è andata con Elmas, che pure aveva fatto abbastanza bene, però poi non eserciti il diritto e c'hai, diciamo così, pagato solamente i soldi del prestito oneroso. Quindi mi sembra, con l'attuale situazione del Napoli, l'unica strada possibile da seguire.
2: Sì, ovviamente ti lasci anche un certo spazio di manovra decisionale poi in base a quello che poi è l'evolversi della stagione. Paolo, tra l'altro domani è atteso anche l'arrivo di Kevin De Bruyne e di Romelu Lukaku a Castel di Sangro, destini che in questo momento, poi nel calciomercato può succedere di tutto, mi sembrano diametralmente opposti, con Lukaku che cerca una sistemazione, così come sta facendo il Napoli, con un De Bruyne invece che a scanso insomma di quelle che possono essere delle sorprese del mercato, mi sembra orientato ovviamente a restare qui a Napoli. Allora la domanda che ti fa Andrea anche su WhatsApp, puoi chiedere a Paolo a questo punto nel 4-3-3 di Massimiliano Allegri che tipologia di richieste secondo te e in che ruolo lo stesso allenatore farà a Kevin De Bruyne?
3: No, vabbè, una mezzala o destra o sinistra, non credo che si può portare De Bruyne sull'esterno, poi qualche momento ci può andare anche, per carità, qualche momento particolare delle gare, però diciamo schema iniziale, bocce ferme, 4-3-3 e nelle coppie per due posti da mezzala destra e mezzala sinistra, non ci sono dubbi.
2: Sì, alla fine col 4-3 è quello, poi è ovvio che in base anche a quello che sarà l'avversario del Napoli credo che si possa andare anche con un centrocampo un po' più robusto, magari tenendo fuori Ole De Bruyne e inserendo a chissà, oppure se hai bisogno di qualità è normale con De Bruyne, McTominay e lo stesso Lobotka magari insieme in una linea a tre, senza dimenticare insomma anche la possibilità di utilizzare un calciatore come Vergara, che proprio dallo stesso Massimiliano Allegri è stato utilizzato anche in quel ruolo. Domani amichevole contro lo Sasuni, arriveranno ovviamente altre indicazioni per quanto riguarda gli azzurri e poi li commenteremo nel corso poi della settimana con il nostro Paolo Del Genio, che vado a salutare e a ringraziare. Un grande abbraccio Paolo, alla prossima.
3: Okay. Riccardo, buona giornata.
2: Grazie, grazie mille al nostro Paolo Del Genio, che poi ritroverete nel corso poi quella che sarà la nuova stagione, con il ritorno ovviamente con il filo diretto con 4-4-2, l'appuntamento canonico del nostro Paolo Del Genio, così come la novità che insomma ascolterete il nostro Paolo insieme a Vincenzo Perna in quelle che sono le telecronache, o meglio le radiocronache, che Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia vi proporranno per tutte le partite del Napoli, campionato e Champions League compresa. Detto questo, tra pochissimo torneremo anche al telefono, anche per rivivere insieme a uno dei protagonisti la serata del centenario vissuto ormai qualche giorno fa. Per quanto riguarda il Napoli, abbiamo visto davvero tantissime scene bellissime, gli abbracci tra il presente, il passato ed anche quello che sarà ovviamente il futuro del Napoli. Uno di queste leggende, insomma, è uno dei storici amici qui di Kiss Kiss Napoli, è uno dei calciatori più forti di sempre nel suo ruolo. Attendo il via libera e allora andiamo subito a salutare un grande, un grandissimo come Ruud Krol. Ciao Ruud, come stai?
4: Io sto bene, buon pomeriggio a tutti.
2: Buon pomeriggio a te, caro Ruud, te lo chiedo subito, l'emozione di quel palco per la sera del centenario, ci racconti che cosa hai provato nell'abbracciare insomma nuovamente la passione del popolo napoletano?
4: Sicuramente se è qualcosa di storico, 100 anni, non tanti squadra può dire 100 anni, anche se forse un tempo diverso, ma veramente è stato un festa grandioso.
2: Ti abbiamo visto, insomma, tanti sorrisi, tanti abbracci, ritrovare tanti amici, anche nuovi ovviamente amici in questo Napoli. Ti abbiamo visto anche vicino a Sam Bökema, che in questo momento non è che se la sta passando benissimo, deve un po' recuperare da questo infortunio, però è ovvio che cambia l'allenatore, si torna con la difesa a 4. Tu scommetti su Bökema quest'anno, Ruud?
4: Sì, sicuramente, se lui 100% fisicamente sta bene, lui può facilmente giocato come lui ha giocato a Bologna, difensore centrale, non alla fascia. Lui non c'è un difensore alla fascia, no. Lui è un difensore centrale e questo è molto diverso, perché io pensavo Lorenzo sei un difensore laterale, certo, e non centrale. E così io dico sempre, loro l'anno scorso sicuramente Lorenzo è infortunato, è arrivato altra cosa. Così, ma Stan Bökema anche l'anno scorso non sta 100%, certo, capito? Ma lui vuole giocare per aiutare Napoli, per aiutare Conte, per aiutare la squadra, e questa è un buon mentalità.
2: Certo, l'abbiamo visto spesso anche molto sorridente anche sul palco, insomma è uno che comunque si è calato molto bene nella città di Napoli. E poi da difensore, secondo me, Ruud, tu sicuramente ce lo potrai confermare, è più semplice per un difensore esterno come Di Lorenzo fare il centrale che per un centrale come Bökema poi fare l'esterno, no?
4: Ma io ho un paio di giocatori difensore centrale anche in Serie A, sta bene, io non ho ricordato il nome, ma io ho visto difensore centrale
2: che
4: non è stato male, solamente dipende che tu vuole, se tu vuole un uomo centrale difensivo chi solamente marcare l'uomo, o se tu, certo, se tu vuole avanzare difensivo centrale chi può giocare anche la pallone, capito? Questa, certo, questa è molto diverso.
2: No, certamente.
4: Tu bisogna guardare la cosa che Allegri bisogna, sicuramente lui dice al direttore io bisogno di un difensore così, perché dopo l'infortunato di Buongiorno, lui veramente a Torino mai infortunato, a Napoli infortunato.
2: Purtroppo sì.
4: Capito? No, ma purtroppo se da tanto per la vita di un calciatore se arriva così, e speriamo lui a recuperare bene, perché mi piace tanto la sua mentalità.
2: Anche
4: bene,
2: a me, onestamente.
4: È così, speriamo lui può fare ottima 5, 7 mesi
2: da protagonista da protagonista. Ma la, secondo te sarà protagonista anche Noah Lang, che insomma è tornato qui? C'è un po' qualche voce di mercato, mi sembra che l'Ajax voglia Noah Lang, però il calciatore qui con Allegri potrebbe trovarsi bene. Secondo te che stagione aspetta Noah Lang, e se credi che resterà in azzurro alla fine?
4: Ma lui voglio dimostrare a Allegri se Allegri confidenza in lui, se è colpa del giocatore, cioè. tu puoi parlare, ma se tu non dimostrare questa cosa in allenamento, in campo, partita amichevole o ufficiale, sicuramente tutti gli allenatori vanno a vedere un ala sinistra chi ha confidenza all'allenatore.
2: Vero, insomma aspetta un po' a Noah Lang in questo momento convincere Massimiliano Allegri dopo anche un mondiale che di certo non l'ha visto protagonista. Rud, ti riaspettiamo presto a Napoli.
4: Va bene, buon lavoro e forza Napoli sempre.
2: Sempre, grazie mille, una leggenda come Rud Kroll che abbraccio e saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Per noi è giunto il momento invece di fermarci, giusto un pizzico di pubblicità, un disco, poi torniamo anche a Castel di Sangro perché dobbiamo parlare anche di questo Napoli, insomma in salsa brasiliana, perché lì davanti tra Neres, tra Giovane, tra Alisson dobbiamo capire un pochino anche su questa tre quarti offensiva come vorrà lavorare il buon Massimiliano Allegri. Lo chiederemo a Gianluca Miranda, ovviamente, che sta seguendo gli allenamenti, ma anche a Jeddah, che è stato allenato proprio da Massimiliano Allegri. Il tutto tra pochissimo.
5: Non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
8: 000 Cerciello Auto.
7: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
9: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
10: Cerchi la convenienza quotidiana?
11: Via, via.
10: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Giro di boa di Radio Gol. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Tra un poco torniamo anche in quel di Castel di Sangro, perché vedo già pronto o quasi il nostro Gianluca Miranda. Anzi, ci siamo, mi danno anche l'ok. Allora, ben ritrovato al nostro caro Gianluca Miranda. Ciao Gianlu.
1: Eccoci caro Riccardo, buon pomeriggio di nuovo da Piazza Patini. Mi stavo perdendo perché qua ormai stiamo impazzendo tra caldo, freddo, pioggia, sole, caldo torrido, però cercherò di ritornare a Napoli integro.
0: Ma assolutamente ci serve integro, sarà una stagione.
1: Ci tieni molto.
0: Maccia.
1: Ci tieni molto, non ti preoccupare.
0: Soprattutto sarà fatto, soprattutto per le traversate. Marcello parla anche di crisi climatica, ti saluta anche il nostro Marcello Calvano. Detto questo, già è ovvio che insomma, vediamo anche il tempo, insomma il clima alle tue spalle. Questo pomeriggio ci sarà seduta a porte chiuse per quanto riguarda il Napoli, questa mattina altra invece esercitazione per gli azzurri. Giustamente prima ci parlavi anche di un po' di show di calcio tennis, anche un po' di divertimento insomma per gli azzurri, qualche apprensione ma normale per Scott McTominay. Volevamo parlare però con te, visto che tra un poco ci collegheremo anche con Jeda tra qualche minuto, di quello che invece che la porto insomma brasiliano in questo momento di questo Napoli, perché lì davanti c'è tanta fantasia per gli azzurri. C'è Alisson, c'è Neres e c'è ovviamente anche Giovane, con quest'ultimo che insomma sembrava destinato a dover lasciare Napoli e invece una volta provato a destra, un'altra volta provato a sinistra, insomma le sue chance se le sta giocando per la permanenza.
1: Si sta prendendo tutte le attenzioni di Massimiliano Allegri, sta lavorando in modo molto intenso. Allegri l'ha provato più e più volte da esterno destro, noi abbiamo commentato molte volte quella che è stato il rendimento di Giovane. Per chi mi conosce, chi segue Diego Cè, io non mi fa impazzire tantissimo il calciatore, certo. Però devo dire la verità, l'ho visto in questi allenamenti, ho visto un calciatore trasformato, quindi secondo me se il buongiorno si vede dal mattino, io penso che questa possa essere una stagione positiva per questo calciatore, che già ovviamente si è integrato nell'ambiente Napoli. Sappiamo che per alcuni calciatori passare da una realtà a un'altra, con tutto il rispetto per il Verona, ma passare dal Verona al Napoli è un cambio importante. Ovviamente alcuni calciatori hanno bisogno di più tempo per conquistarsi quella che è la piazza e avere un rendimento superiore rispetto a quello che c'è stato fino a questo momento. Diciamola in modo molto chiaro, non sono tutti Alisson che arrivano e spaccano immediatamente le partite e ti fanno vedere subito di che pasta sono fatti. Però insomma io credo che le sensazioni su questo calciatore sono positive, può essere una valida alternativa a Matteo Politano, è un calciatore che piace molto ad Allegri, almeno per quello che stiamo vedendo fino a questo momento. Poi è chiaro ragazzi, le vie del mercato sono infinite certo. Il Napoli non chiude le porte a nessuno, perché ovviamente si dovessero presentare società, ma non sto parlando di Giovane, sto parlando anche degli altri calciatori, ci sono pochi incedibili nel Napoli, ma quando deve arrivare diciamo un'offerta, quando arriva un'offerta importante, è chiaro che la società ci pensa. Penso che di escludere da qui alla fine del mercato, con tutte quelle che sono diciamo le vicissitudini del calciomercato che raccontiamo spesso, altre cessioni diciamo che possiamo non aspettarci, perché quella di Gutierrez secondo me è stata importante anche per sbloccare il mercato in entrata. Vediamo quello che succede, Manna è al lavoro, io lo vedo sempre al telefono diciamo tra la panchina e la tribuna del campo Patini di Castel di Sangro, quindi credo che nei prossimi giorni, come detto stesso da Manna Di Maro in conferenza stampa, nel mese di agosto si delineerà la squadra. Potrebbero essere dei giorni importanti, soprattutto nella settimana a cavallo di Ferragosto, per capirci un pochino di più su quello che sarà il Napoli della prossima stagione.
0: Assolutamente sì, parlavamo di brasiliani poco fa e a proposito di brasiliani allenati anche da Massimiliano Allegri, fammi salutare mister Jeda che ci ha raggiunto. Ciao mister, come stai?
2: Buongiorno, ciao, bene, grazie.
0: Buongiorno. Insomma, un Napoli, soprattutto lì davanti, molto brasiliano quello che sta nascendo. Ne parlavamo anche con il nostro Gianluca Miranda, in questo momento collegato come inviato a Castel di Sangro, perché insomma c'è Alisson e abbiamo visto insomma l'impatto che ha avuto Alisson con la realtà Napoli e con la Serie A l'anno scorso. David Neres, ci auguriamo che insomma gli infortuni possano in qualche modo lasciare un po' in pace l'ex calciatore del Benfica, che quando è in forma è un calciatore che sa fare la differenza. Ma c'è un Giovane in questo momento che sta scalpitando, che sta guadagnando assolutamente posizioni. Ti chiedo di questo terzetto in particolare se ce n'è uno dei tre che ti piace di più, mister.
2: Ma allora, tutti e tre sono tre giocatori secondo me di ottimi, hanno grande tecnica, però sicuramente io penso che Giovanni ancora, io credo che ha bisogno anche di tempo e la possibilità di poter dimostrare ad Allegri quello che secondo me quello che può fare e quello che vale. Io credo che secondo me lui possa essere un giocatore comunque che possa dare una mano a questa squadra. Io personalmente non lo manderei via, non lo lascerei andare, perché se lasci andare e poi devi prendere un altro giocatore che tu non conosci, che poi si devi adattare, secondo me in questo caso è molto meglio tenere. Se devo scegliere uno dei tre, se sta bene, se è al completo, io scelgo Neres. Assolutamente sì, ma per un semplice motivo, perché comunque rispetto magari ad Alisson può coprire il ruolo, cioè può coprire l'esterno, certo. Può essere anche un attaccante, giocare sotto la punta, quindi secondo me è molto più utile. È chiaro che secondo me Alisson ha una qualità davvero davvero molto molto importante, potrebbe diventare diciamo il secondo Kvaratskhelia di Napoli, con tutte le dovute proporzioni ovviamente, no? Con caratteristiche diverse, però diciamo che è un giocatore di quel tipo lì, che sa saltare l'uomo, che sa fare superiorità numerica, quindi però io Neres secondo me, io penso che lasciando stare tutti c'è questi problemi, questi infortuni che lo stanno un po' martoriando in questo periodo, diciamo che secondo me se è un giocatore che sta bene ed è in grande forma, ha dimostrato di essere un giocatore davvero determinante.
0: Sì, un giocatore che fa assolutamente la differenza. Insomma, ho ancora negli occhi quella doppia sfida anche in Supercoppa, che poi insomma ha portato il Napoli a vincere il trofeo. Insomma, lì è stato davvero devastante il talento di Neres. Giallo, a te una domanda per Mister Geda.
1: Sì, no, sentivo parlare Geda, che tra l'altro saluto, su Neres e su Alisson. Su Neres io credo che Geda ha militato in club di Serie A, ha giocato ad altissimi livelli, ce lo ricordiamo tutti, è stato uno dei miei pupilli del fantacalcio, tra l'altro, piccolo cosa che non interesserà a nessuno, però insomma mi piace ricordarlo. Io credo che in una società quando valuti un calciatore si attenta anche molto al suo storico. Neres è un calciatore che ha delle qualità incredibili, però è anche un calciatore che è mancato tanto in queste stagioni, e non lo ha fatto solo con il Napoli, è soggetto spesso ad infortunio. Io credo che una società valuti anche questo, no? Nella valutazione del calciatore, certo. In ottica di una sua ipotetica cessione. Io dico sempre una cosa, e se Neres non avesse avuto tutti questi infortuni, oggi potrebbe tranquillamente giocare in Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern Monaco, perché è un calciatore dalle qualità veramente incredibili. È chiaro che però Mannachi, diciamo di dovere, deve valutare anche questo, no? E poi credo anche una cosa, che potenzialmente Alisson può diventare anche più forte. Non so se Geda è d'accordo, però questa è una mia impressione, magari mi sbaglio.
0: Mister, allora secondo te, Gianluca, insomma, ti chiede, secondo te può diventare Alisson, viste le qualità e anche insomma lo storico infortunio diverso rispetto a Neres, in prospettiva anche più forte di David Neres?
2: Ma secondo me è chiaro che sì, anche perché per adesso è chiaro che diciamo che quella crescita di Neres e quella continuità si è un po' fermata, no? Con tutti gli infortuni, no? Ma sono d'accordo con l'analisi sul fatto degli infortuni. È chiaro che il giorno d'oggi bisogna, sia l'allenatore, anche il direttore sportivo, devono valutare una serie di cose, perché se devi avere un giocatore che giocano due partite, però cinque, sette ne rimani fuori, è chiaro che per la società diventa un grosso problema, un peso, perché poi nel momento in cui vai a mettere la fiducia, no, in quel giocatore, cioè, prendendoti la responsabilità di pensare che quello ti possa risolvere i problemi, è chiaro che dopo, se non ce l'hai, come fai? È chiaro che questo devono essere valutazioni che devono che pesano e sono da fare sicuramente, perché purtroppo, guarda, è una delle cose che secondo me lo ha limitato, sapete anche dove? Secondo me anche per un posto, di poter lottare anche per un posto in nazionale.
0: È vero.
2: Quello che abbiamo visto, che io ho visto in nazionale, sinceramente Neres stava bene. Avete citato quella bellissima partita di Supercoppa, in cui lui veramente fece, cioè,
0: lì è da nazionale, lì, cioè, se Neres è quello, merita di andare in nazionale. Poi
2: non puoi non portarlo, cioè,
0: certo.
2: se hai un allenatore che conosci, il calcio non europeo, non quello brasiliano, ma calcio mondiale come Ancelotti, non puoi non portare Neres. Però c'è quello che pesa tanto. È chiaro che Alisson, secondo me, in prospettiva, secondo me è chiaro che in futuro può diventare molto più forte. Se continua con questa crescita, con questa personalità che ci ha fatto vedere a Napoli, davvero, diciamo che siamo davanti a un giocatore che può diventare davvero un'arma letale per gli azzurri.
0: Ovviamente ce lo auguriamo. Mister, prima di salutarti, tu che hai avuto modo ovviamente di lavorare con Massimiliano Allegri, ce lo dicesti in tempi non sospetti? Attenzione, perché Massimiliano Allegri è uno che soprattutto dal punto di vista umano tende ad avere molto feeling con la sua squadra, è un allenatore che ovvio se le cose non vanno bene si fa sentire, però in generale parla molto con i propri giocatori, lascia anche un po' di libertà a quelli che sono i giocatori di maggiore qualità soprattutto lì davanti, e come ci può confermare anche il nostro Gianluca Miranda, insomma, da quello che stiamo vedendo tra Di Maro e Castel di Sangro stiamo vedendo proprio un clima di, non dico di spensieratezza, però molti sorrisi, molta leggerezza. Certo, si lavora e anche tanto in campo, perché è normale che sia così, però il primo obiettivo di Massimiliano Allegri è quello di stabilire un feeling con la propria squadra, e quindi questa conferma di quello che ci dicesti qualche mesetto fa. Sono sicuro che insomma le tue valutazioni sul Napoli, su Massimiliano Allegri, non sono cambiate, hai grande fiducia in questo progetto.
2: Io sono convinto ancora una volta, ma anche avendo avuto il modo di poter vedere comunque Napoli come si sta evolvendo, ma anche voi avete visto anche già il feeling tra Allegri anche il presidente, anche poi la tifoseria piano piano comincia ad abituarsi comunque e capire e sapere che comunque Allegri è un vincente, e su questo del fare gruppo, di essere a disposizione comunque di un giocatore e non sentirsi, perché ha vinto tanto nella sua carriera, e sentirsi al di sopra dei giocatori, quello assolutamente potete non aspettare da Allegri, perché non è quello. Io ho conosciuto un Allegri che si metteva a disposizione, ci rideva sempre, scherzava nel momento di lavorare, lui era molto serio e molto severo, non ti diceva mai le cose dietro, quando ti doveva dire riuniva tutto il gruppo e te lo diceva lì davanti. Quindi questa era una delle cose, delle qualità, perché non ti nasconde niente, se c'è un problema lui la risolvi lì, non te lo risolvi dicendo, facendo intervista, facendo questo, non sto parlando di nessuno in particolare adesso, sto certo, parlando certo. In modo non di... E credo che secondo me, e proprio credo che questo modo suo, questo fattore qua può essere davvero uno dei fattori che può fare la differenza, perché sapete bene che se sei una squadra forte ma non sei un gruppo non vai da nessuna parte, ma se sei una squadra forte e sei un gruppo, secondo me, io sono convinto che si può arrivare molto lontano.
0: È assolutamente la differenza.
1: E poi io penso
0: la
1: una cosa, scusami Ricky se mi intrometto per sottolineare quello che sta dicendo Ceda, io penso che una delle cose più stupide che si possano fare sia quella di dare delle sentenze già oggi è vero. 4 agosto 2026, il mercato è ancora lungo, la stagione è lunga. Io ricordo il Napoli di Antonio Conte, prima giornata del primo anno di Conte, prima giornata Verona-Napoli 3-0 se non erro, e apriticielo, arrivano un paio di giocatori negli ultimi giorni di mercato, il Napoli poi si laurea campione d'Italia. La stagione si vede sul lungo andare, Allegri è un allenatore di esperienza che il fatto suo lo sa e anche molto bene per i risultati che ha avuto in carriera. Aspettiamo, adesso possiamo avere delle sensazioni, possiamo raccontare quello che avviene, ma prima di dare delle sentenze aspettiamo, perché poi a dare delle sentenze oggi si fanno solo delle brutte figure, secondo me.
0: Sottoscrivo tutte le parole di Gianluca Miranda e immagino anche mister, insomma, tu sei d'accordissimo con questa analisi.
2: Assolutamente sì.
0: Bene così mister, io ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato con noi quest'oggi, alla prossima.
2: Un abbraccio, grazie.
0: Grazie mille a Ceda e grazie anche al nostro Gianluca Miranda. Caro Giallo, un abbraccio anche a te.
1: Grazie a te. Ovviamente torneremo a collegarci qui dagli studi di Kiss Kiss Napoli di Piazza Patini con Carlo Alvino tra pochissimo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli.
0: Grazie ancora a Gianluca Miranda. Tra poco ancora focus sul mercato, ce ne parlerà il nostro Marcello Calvano, giusto il tempo di un pizzico di pubblicità, un disco e poi ancora calciomercato.
3: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti. Avanti.
6: Autoscala, guida il tuo futuro.
7: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
8: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qui, siamo pronti, siamo tornati nuovamente in diretta, chiusura della seconda ora della nostra informazione sportiva e, come giustamente ricordava il nostro Riccardo Catapano, spazio al calciomercato che affrontiamo insieme al collega del Roma, esperto in materia, Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, ben trovato.
10: Ciao Marcello, ben trovato a te e a tutti voi.
0: E il giorno dopo questo botta e risposta in maniera ufficiosa da parte dello Schalke 04, in maniera ufficiale da parte del Napoli relativamente all'affare Lindstrom. Sta di fatto che al momento il calciatore ritorna alla base, anche se è fuori assolutamente dal progetto. Quali sono adesso gli scenari per questo ragazzo?
10: Gli scenari sono comunque di un calciatore che resta in uscita e che sicuramente non sarà recuperato, perché già il fatto di non essere presente a Castel di Sangro sin dal primo giorno la dice lunga. L'intoppo sul mercato, credo che anche il Napoli si è preoccupato, no, con quel comunicato, di sgomberare il campo da qualsiasi problema fisico, perché sappiamo che sì, potrebbe essere un ostacolo poi importante. Ha parlato comunque di un disguido, insomma, chiamiamolo così, con lo Schalke 04, però questo non dovrebbe annullare altre possibilità, altre pretendenti. Lindstrom un po' di mercato in Germania lo ha, vedremo poi a che livelli. C'è addirittura chi dice che con lo Schalke 04 si potrebbe ricomporre la cosa. Non credo sinceramente, dopo il comunicato di ieri, però sì, si attende. Sicuramente il Napoli fa i conti con un ritardo nelle uscite, perché insomma oggi sono ancora tanti i calciatori, diciamo, come dire, no, tra virgolette, sul groppone.
0: Passiamo adesso alle possibili operazioni in entrata, che al momento riguardano soprattutto la difesa, no Giovanni, a partire da Badiashil, per poi passare a Favasuli. Ecco, con l'arrivo di questi due calciatori, secondo te i discorsi legati alla difesa si esauriscono, oppure c'è la possibilità che arrivi anche un calciatore che possa sostituire Gutierrez?
10: Io su Gutierrez parto da lì, dico purtroppo, perché sì, la mia opinione è che è un peccato perdere Gutierrez. Diciamo, dei tre terzini sinistri del Napoli, con tutto il rispetto, era l'unico a cui non avrei rinunciato, ma è un mio
0: anche per un discorso di prospettiva tecnico-tattica,
10: sì, vogliamo, di crescita. Mi sembrava un giocatore appunto in crescita, con delle potenzialità, il fatto di giocare su entrambe le fasce. Però il Napoli ha fatto un'operazione che, voglio dire, ha un senso, una grande plusvalenza, però altri due terzini sinistri, ho citati Spinazzola e Olivera, quindi non credo che arriverà un sostituto. L'augurio è che Spinazzola e Olivera possano compensare da soli l'assenza di Gutierrez, fermo restando che c'è anche Mazzocchi in rosa per il momento. Quindi credo anch'io che il difensore centrale che viene a sostituire Buongiorno, che sarà fuori fino a gennaio, e il terzino destro, il famoso terzino destro, il vice Di Lorenzo, potrebbero completare il discorso in difesa. Su Badiashile a me continua a risultare Gatti il preferito, però se la Juve non apre al prestito, non intavola una trattativa per il prestito, Napoli potrebbe anche decidere di virare su Badiashile. Come sembra, ogni giorno cambiano un po' le sensazioni, quindi è anche difficile raccontare.
11: Non sarebbe calciomercato altrimenti.
10: Sì, è stato giusto, è vero, sì, sai, i tifosi vorrebbero informazioni definitive che non cambiano, certo. Però non si predice il futuro, il racconto va fatto giorno per giorno. Sì. Il Napoli teme in sostanza di perdere sia Gatti che Badiashile, perché Gatti a titolo definitivo non lo prende per scelta, Badiashile può arrivare invece in prestito, se esita e attende quindi che la Juve cambi idea, ad esempio, rischia di perdere anche Badiashile, quindi probabile che Manna decida di andare sul francese. E per quanto riguarda Favasuli è un under, quindi non pesa nella lista, non occupa posto, e qui penso che Napoli sceglierà di muoversi, spero presto, perché l'incubo della concorrenza resta vivo. Se si sveglia un altro club domani mattina e va a trattare che Favasuli col Catanzaro, Napoli rischia di perderlo. Il discorso dei calciatori prenotati, ogni tanto leggo queste cose un po' strane, ovviamente non è
11: molto relativo, molto
10: no, ma no, in Tossino non si prenota, anche si prenota un albergo, si prenota un volo, un viaggio, non certo un calciatore. Diciamo che oggi il Napoli esita ancora un po', vediamo fin quando Manna accetterà di rischiare, insomma, non dico perdendo tempo, voglio sottolineare, certo. Però aspettando occasioni migliori. Però sai, la mia riflessione, e poi concludo, è che se Badiashile fosse davvero la prima scelta convinta, il Napoli l'avrebbe già preso. Evidentemente la speranza è di arrivare a Gatti in prestito, vedremo nelle prossime ore se ci saranno novità.
11: Perfetto, grazie a Giovanni Scotto del Roma per essere stato con noi. Alla prossima. No, ciao Giovanni.
10: Grazie a voi, a presto.
11: E buon lavoro naturalmente. Ci fermiamo, ascoltiamo un disco, poi le ultime notizie da Napoli e dalla Campania e poi la terza ora della nostra informazione sportiva.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca: incidente sul lavoro mortale ad Ercolano in provincia di Napoli. Ieri nel tardo pomeriggio un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina in via Niglio. Era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne. Trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. E sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto record di magnitudo 4.7 registrato venerdì scorso. Di questi, circa 568 hanno trovato una sistemazione autonoma. Si è conclusa, tra le altre cose, la manifestazione di protesta dei cittadini che ha bloccato per circa un'ora il porto di Pozzuoli. È stato concordato che una delegazione incontrerà domani a Napoli il ministro Piantedosi, atteso per un punto con i sindaci dell'area flegrea sulla situazione del bradisismo dopo l'ultimo sciame sismico. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha ribadito la necessità di assicurare la libera circolazione delle navi traghetto in partenza e in arrivo dalle isole di Ischia e Procida. Passiamo ora alla crisi climatica. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulle loro evoluzioni, ha emanato un'allerta meteo di colore giallo, valida dalle 13 alle 21 di oggi, martedì 4 agosto, su tutta la Campania. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi, a scala locale. E la chiusura con lo sport: il calcio, seduta d'allenamento mattutina per il Napoli a Castel di Sangro. Si apre così il quinto giorno di ritiro in Abruzzo. Piccolo problema alla caviglia per Scott McTominay, che ha abbandonato anzitempo il campo in via precauzionale. Ieri c'è stata la presentazione di Massimiliano Allegri e del suo staff ai tifosi presenti in piazza del Plebiscito, e sempre ieri il Napoli, attraverso un comunicato, ha spiegato che il trasferimento di Jesper Lindstrom allo Schalke 04 sia saltato a causa di alcune modifiche all'accordo apportate dal club tedesco, non più interessato al calciatore per mutate priorità nell'allestimento dell'organico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
0: Kiss Kiss Napoli meteo.
2: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora condizioni meteo da piena estate in Campania, così come in tutta Italia. Non cambia la situazione meteorologica: alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sul nostro paese, quindi sole sì, ma anche tanto caldo. Temperature che nelle zone interne toccano anche i 37-38 gradi, qualche grado in meno al mare, ma lì si fa sentire parecchia umidità, quindi comunque caldo pesante e afoso. Per il resto vi segnalo qualche temporale di calore a ridosso dell'Appennino, ma si limita a interessare solo quelle zone. Per i dettagli sulle vostre località c'è Trebi.
3: Terza ed ultima ora dell'informazione sportiva Radio Gol. Buon pomeriggio a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Tra un poco torniamo a Castel di Sangro, al nostro Carlo Albino. Intanto ha parlato anche Leonardo Spinazzola ai microfoni di Sky Sport. Ha esaltato Allegri: in campo ci fa andare forte, centenario, una responsabilità in più. C'è un passaggio che mi piace molto anche sulla Champions League, perché Spinazzola dice: sappiamo che la Champions è un altro palcoscenico, ci sono squadre molto più forti a livello economico, ma è normale che in questo format si abbiano più possibilità di passare il girone, poi diventa un terno all'otto e va tutto ad episodi, ma noi dobbiamo crescere e fare una grande fase a gironi. Consapevolezza, salutando nuovamente il nostro Carlo Albino da Castel di Sangro. Ciao Carlo, ben ritrovato.
4: Rieccoci Riccardo.
3: Stavo leggendo le parole di Spinazzola, questo passaggio soprattutto sulla Champions League, quando dice dobbiamo crescere, fare una grande fase a gironi, mi sa anche di molta responsabilità e di consapevolezza che l'anno scorso, al netto di tutte le difficoltà ovviamente per gli infortuni che sono state affrontate, insomma io credo che i primi scontenti del risultato dell'anno scorso siano proprio i calciatori. Spinazzola, che ormai è diventato di fatto uno dei leader dello spogliatoio del Napoli, insomma manda comunque secondo me un bel messaggio e di autocritica e di obiettivi personali. Dobbiamo fare una grande fase a gironi perché siamo il Napoli.
4: Ma la verità è questa, che nessuno del Napoli, calciatori compresi, anzi addirittura io ci metto i calciatori in primis, può dichiararsi contento della Champions League dell'anno scorso con lo scudetto sulla maglia. Champions League del Napoli che è stata mortificante per tanti aspetti, col Napoli che poteva tranquillamente raggiungere veramente con tranquillità almeno i playoff, cosa che non è accaduta. Ricordiamo Napoli-Chelsea, l'ultima in casa, ma ancor prima il pareggio in trasferta con la superiorità numerica. Detto ciò, è chiaro che c'è voglia di rivalsa, è chiaro che la vetrina internazionale riguarda e interessa un po' tutti, e non è un mistero, lo ha detto a più riprese Aurelio De Laurentiis, il presidente, non è un mistero che il Napoli vuole sfruttare al massimo questa competizione per mostrarsi al resto d'Europa. È un biglietto da visita al quale tiene molto il presidente, al di là del discorso di carattere economico, che sicuramente ha il suo perché, però una Champions diversa da quella dell'anno scorso sarebbe un arricchimento per il club e per gli stessi calciatori. Ha fatto bene a rimarcare il fatto che sono loro i primi ad aver così mal digerito questa Champions. Ci auguriamo tutti che la prossima Champions, anche con un pizzico di fortuna, ma con una fase a gironi dove hai anche la possibilità di giocare contro squadre sulla carta meno forti di te, la prossima Champions dovrà vedere un Napoli protagonista per cercare di raggiungere l'obiettivo minimo dei playoff. Sarebbe un gran bel traguardo quello degli ottavi direttamente. È sicuramente un obiettivo sul quale il Napoli deve lavorare per cercare di centrarlo. C'è bisogno di consegnare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva. Massimiliano Allegri non può essere chiamato a fare miracoli.
3: Certo.
4: Per fare una Champions degna di tale nome ci devi andare con una rosa da Champions. E quella del Napoli è una rosa importante, con i tasselli giusti al posto giusto, con quei 3-4 aggiustamenti, li chiamo così, diventa una rosa da Champions, sempre limitatamente a quelle che sono le aspettative delle squadre italiane in questa Champions, visto che poi alla fine vincono sempre i soliti noti.
3: Insomma, sappiamo come, in che direzione sta andando, mettiamo così, il percorso Champions, anzi ne ci auguriamo che anche la nuova, mettiamola così, politica del calcio italiano possa portare ad una sterzata e ai ritorni graduali, perché poi bisogna essere realisti, nei fasti del passato, con le italiane protagoniste e in Champions, ma anche sugli scenari ovviamente di mercato, perché insomma gli anni 80 e gli anni 90 l'Italia la faceva da padrone, poi purtroppo poca lungimiranza in quelle che sono state le sedi decisionali del calcio italiano hanno ridotto purtroppo il calcio italiano a mancare per 3 edizioni al mondiale. Quindi l'augurio è che, anche facendoli in bocca al lupo ovviamente alla nuova dirigenza della FIGC e non solo, che anche le riforme possano aiutare il calcio italiano a rialzare la testa, comprendendo, e lo dico sempre, negli aspetti decisionali anche i club, perché tutti insieme si esce fuori da questa situazione. Detto questo, Carlo, torno anche sull'aspetto ovviamente relativo al campo, perché sono i primi giorni che possono aiutare il calcio italiano a rialzare la testa, comprendendo, e lo dico sempre, negli aspetti decisionali anche i club, perché tutti insieme si esce fuori da questa situazione. Detto questo, Carlo, torno anche sull'aspetto ovviamente relativo al campo, perché sono i primi giorni di ritiro di un altro calciatore che ovviamente

0: calciatori barra tifosi del Summer Camp organizzato dal Napoli non si è sottratto a selfie, ad autografi, è stato con i ragazzini e mi pare di capire da quello che è stata un po' l'espressione del volto che a lui è piaciuto molto questo contatto con i più piccoli, si è sentito molto a suo agio. Questo magari, questo extracampo può significare poco o nulla, ma significa quello che è il momento importante per un calciatore che sa di essere sotto stretta osservazione. Non è un mistero che sono a Lang, c'è l'attenzione dell'Ajax, c'è l'attenzione di un club importante del suo paese in Olanda, le sirene del ritorno in Olanda sono sirene forti, ma c'è anche secondo me la voglia di Noah Lang dopo la mancata scintilla con Antonio Conte di dimostrare che il suo non è stato un acquisto sbagliato. Io credo che i calciatori, insieme a Noah Lang ci metto Lorenzo Lucca, che sanno di aver fallito momentaneamente l'occasione con il Napoli, sono animati dal sacro fuoco della rivincita, della rivalsa. Si può giocare su questo per capire meglio il valore del calciatore? Sicuramente si può giocare anche su questo, però le valutazioni vanno fatte con calma, le valutazioni vanno fatte con attenzione. Noah Lang è stato un investimento importante, il Noah Lang che il Napoli ha acquistato non l'abbiamo mai visto per tutta una serie di motivi che non sto qui ad elencare perché conoscete come me meglio di me. Le valutazioni giuste ed opportune le farà Massimo Allegri in un lasso di tempo anche molto breve. Poi se dovessero diventare pressanti le richieste dell'Ajax o magari di altri club che comunque stanno monitorando questo calciatore, lì il club sarà chiamato a fare le dovute valutazioni. Però il Noah Lang che vedo io in allenamento qui a Castel di Sangro, per quello che ti ho raccontato, per l'extracampo, per il campo, mi sembra un Noah Lang mentalizzato su quello che vuole fare. Poi ti ripeto, valutazioni bisogna farle e bisognerebbe farle, Napoli qui è costretto a anche in un tempo relativamente breve. Magari anche queste partite amichevoli ci diranno qualcosina in più, certo, sul suo utilizzo e su come è dentro al progetto di Massimiliano Allegri.
1: Anche perché chi vuole restare poi all'interno di questo progetto, insomma Carlo, soprattutto in quella zona di campo, quest'anno deve sgomitare anche parecchio, perché insomma ce ne sono tanti, perché noi abbiamo parlato di uno dei giocatori che sembrava in uscita come Giovane, invece uno degli attenzionati in questo momento di Massimiliano Allegri. C'è Politano, c'è Neres, c'è Allison, c'è Vergara, c'è lo stesso Noah Lang, quindi insomma se questi calciatori vogliono ritagliarsi, ovviamente c'è Politano, cioè se questi calciatori vogliono ritagliarsi uno spazio da protagonisti, e beh insomma la concorrenza interna in questo momento è di quelle forti e di quelle anche qualitativamente importanti.
0: Bravo, è assolutamente sì, una concorrenza forte. Hai fatto il nome di Giovane, o Giovane che dir si voglia. Ecco, a differenza di Noah Lang, io lo vedo pienamente dentro, non lo vedo più sotto osservazione, lo vedo dentro al progetto di Massimiliano Allegri, lo vedo pronto a giocarsi con i suoi compagni la maglia da titolare o comunque pronto a giocarsi la possibilità di essere utile al progetto, funzionale al progetto. Altro giocatore sul quale pende un punto interrogativo enorme, grande quanto lo stadio Teofilo Patini, è Davide Neres.
1: Certo.
0: E Davide Neres non è un mistero, l'abbiamo raccontato qualche giorno fa, è un giocatore sul quale c'è un interesse forte di club del suo paese e non solo. E poi qui subentra una valutazione che fa il calciatore col suo entourage. Abbiamo raccontato di Gutierrez, no? Gutierrez che è a tutti gli effetti ormai un ex calciatore del Napoli, non ha mai spinto per la cessione, è stato lì in attesa di capire l'evolversi, poi al momento opportuno ha chiesto ovviamente ai suoi familiari che facciamo, accettiamo, cioè molto su queste trattative molto influisce quello che poi è il discorso dei familiari e il discorso stesso dei calciatori. Io resto dell'opinione che quando un calciatore manifesta la voglia e allora le trattative si accelerano, ma se un calciatore è lì fermo ad aspettare gli eventi, a volte le trattative si rallentano. Addirittura poi ci sono calciatori che invece dicono no, io non sono interessato ad andare via, sto bene qua, punto e basta, la trattativa neanche si apre. Neres è un calciatore che al momento non mi sembra molto interessato al ritorno in Brasile, però resta un calciatore attenzionato a diversi club e quindi quando c'è il mercato aperto e c'è questa attenzione verso un calciatore bisogna comunque

0: stare lì a capire quello che può succedere.
1: Vedremo, vedremo, come abbiamo detto sarà un agosto caldo per quanto riguarda il calciomercato del Napoli e sul binario
0: tutti i punti di vista.
1: Esattamente, scrosci temporaleschi a parte ovviamente. Detto questo, Carlo, noi ci ritroviamo domani, che sarà giornata di partita, Napoli Osasuna. Finalmente rivediamo gli azzurri in campo, e detto questo ti ringrazio e ti abbraccio, Carlo, a domani.
0: Un abbraccio forte e buon proseguimento. Ciao Rick.
1: Grazie, grazie mille al nostro Carlo Alvino. Ve lo ricordo, tra l'altro, domani Napoli Osasuna con la radiocronaca del nostro Vincenzo Perna su Kiss Kiss Napoli, Kiss Kiss Italia. Detto questo, per chi ancora non l'avesse ascoltata, quest'oggi il nostro Gianluca Miranda ha intervistato in esclusiva il buon Pasquale Mazzocchi, che ha parlato ovviamente anche del centenario, del passaggio da Conte a Massimiliano Allegri, ma anche del futuro, del rinnovo di contratto. Insomma, lo ha detto, io voglio restare qui a Napoli, però è ovvio che faremo insomma le dovute valutazioni con la società. E quindi, per chi ancora non l'avesse ascoltato, vi riproponiamo l'intervista esclusiva realizzata da Gianluca Miranda per Kiss Kiss Napoli a Pasquale Mazzocchi.
2: Pasquale Mazzocchi e Kiss Kiss Napoli. Pasquale, ciao, come stai?
3: Ciao, bene, buongiorno.
2: Pasquale, sei sinonimo di resilienza, ti sei sempre sudato la maglia che ami, la maglia che hai amato. Qual è il tuo segreto?
3: Ma ovviamente il mio passato mi ha sempre aiutato, perché comunque sono un ragazzo nato in una famiglia umile, e la fame che mi accompagna da tanto tempo mi ha sempre accompagnato anche oggi, quindi non ci sono segreti. Io penso che è la fame che ho avuto dentro che mi porta ancora oggi, e come ho detto anche attraverso i social, ringrazio ancora quel ragazzo che non ha mai smesso di lottare.
2: Senti, una stagione importante, la stagione del centenario del club, ti abbiamo visto molto emozionato sul palco di Piazza del Plebiscito. Qual è l'emozione che si prova a indossare questa maglia nell'anno del centenario?
3: Ma è difficile riuscire a trovare le parole per un napoletano. Essere lì sul palco non è soltanto il mio sogno, ma credo sia il sogno anche di ogni tifoso napoletano, no? Vedere un napoletano che indossa la maglia del centenario. Sono stato contento ad aver conosciuto anche le tante leggende che sono venute lì, e come ho detto li ringraziamo veramente, veramente tutti per quello che ci hanno trasmesso negli anni.
2: Senti, vi stiamo vedendo lavorare con tanta intensità, prima Di Maro, oggi a Castel di Sangro con mister Allegri, vedo tanto affiatamento con il mister, si è messo subito a disposizione della squadra.
3: No, il mister è una bravissima persona, ci sta facendo lavorare. Stiamo facendo secondo me un grandissimo lavoro, poi il caldo si fa anche sentire, le giornate comunque diventano lunghe quando si è in ritiro, però noi lo ringraziamo, perché ogni giorno quando si va in campo cerca sempre di farci pesare meno il tutto, anche la lontananza alle famiglie.
2: 5, 8 e 12 agosto, tre amichevoli, Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco, prima amichevole internazionale in diretta su Sky Prima Fila, DAZN e One Football, ovviamente anche in diretta con la radiocronaca esclusiva del nostro Vincenzo Perna su Kiss Kiss Napoli. Che appello vuoi fare ai tifosi?
3: Ma l'appello è sempre quello là di venirci a vedere e di sostenerci sempre, ma è una cosa che loro comunque hanno sempre fatto, non ci hanno mai fatto mancare l'affetto. Napoli è unica, credo, su questa cosa qui. Poi per quanto riguarda noi, dobbiamo comunque iniziare a guardare il futuro, perché il campionato piano piano si sta avvicinando, quindi anche in queste partite dobbiamo comunque cercare di dare il massimo per cercare di presentarci al meglio delle forze.
2: Senti, lezioni di napoletano ai compagni stranieri, tra virgolette. Abbiamo visto un De Bruyne molto preparato, anche Scott molto preparato, adesso manca solo Højlund, che forse pecca un po' col napoletano.
3: Ah, ma guarda, io da buon napoletano cerco sempre di dare alcune pillole, per quello che mi riguarda cerco sempre di farli sentire a casa, e anche durante gli allenamenti cerco di fargli capire cosa significa comunque indossare questa maglia, perché al di là del centenario noi indossiamo una maglia che comunque rappresenta una città che ha oltre 2500 anni di storia, quindi cerco di fargli capire cosa significa.
2: Senti, a Gianni Improta, il baronetto di Posillipo, hai detto che non scambieresti il suo titolo nobiliare con uno scudetto, ma se dovesse arrivarne un altro di scudetto, uno glielo puoi dare, no?
3: Facciamo una testa, dai, perché comunque se lo meritano, per quello che hanno fatto se lo meritano.
2: Un'ultimissima, manca solo il rinnovo adesso.
3: Ah no, ma io ho già parlato con la società, la mia volontà è quella là di rimanere. È normale che quando si sta in scadenza di contratto non si è comunque del tutto sereni, però io cerco di dare sempre il massimo, come detto prima. Questa è una cosa che poi vedremo con la società.
2: Grazie.
1: E questo era Pasquale Mazzocchi, intervistato in esclusiva dal nostro Gianluca Miranda per Kiss Kiss Napoli, dal ritiro del Napoli di Castel di Sangro. Noi invece adesso torniamo al telefono per continuare quella che è l'analisi sul momento degli azzurri, ovviamente sul calciomercato, e permettetemi di salutare e ringraziare Salvatore Biazzo per essere con noi. Ciao Salvatore, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, saluto a tutti.
1: Buon pomeriggio a te. È ovvio che in questo momento, insomma, l'attenzione è su due punti focali. Da una parte c'è la preparazione, domani nuovo test amichevole contro lo Sassuolo, il primo dei tre internazionali a Castel di Sangro, e dall'altra parte c'è il calciomercato, no? Salvatore, che sta vedendo insomma il Napoli tra uscite e possibili innesti. Parto prima dall'aspetto relativo al campo. La certezza è che si riparte dal 4-3-3, probabilmente l'abito più idoneo in questo momento, quelle che sono le qualità del Napoli. E c'è un parallelismo che mi viene da fare anche con il mercato, perché se da una parte c'è un reparto difensivo che in questo momento ha bisogno invece di rinforzi, vedi il vice di Lorenzo e il difensore centrale, parlavamo poco fa invece di un reparto offensivo dove c'è parecchio traffico, soprattutto sugli esterni offensivi: Politano, Neres, Allison, c'è Vergara, c'è Lang, insomma c'è lo stesso Giovane, e quindi insomma il Napoli, se tanto mi dà tanto, credo che qualcosa farà in uscita nel reparto offensivo per poi andare a prendere qualcuno nel reparto difensivo. Tu che idea hai in questo momento sul mercato del Napoli, quello fatto e quello che verrà fatto da qui al termine poi della sessione?
4: Ha parlato proprio di tutto l'attacco del Napoli, no? Nella conferenza stampa parlò dei sette, riferimento ai sette che per lui costituiscono un patrimonio importante, quindi adesso sta ad Allegri vedere come utilizzare questi sette calciatori, utilizzarli al meglio, ma soprattutto vedere chi è funzionale al progetto e chi invece può essere ceduto. È chiaro che noi abbiamo l'attenzione di zoom allungati e i riflettori su Lukaku,
1: certo,
4: no? Perché è l'elemento che costa di più, ha reso di meno nella scorsa stagione per i motivi che conosciamo, quindi c'è molta curiosità di vedere come sarà all'opera, se quello che abbiamo visto ai mondiali è sufficiente oppure no, perché poi è chiaro che Luca si è infortunato, quindi io credo che Allegri abbia qualche problema. Per il resto va bene, insomma, chiaro, il calciomercato, però il calciomercato chiude il primo praticamente.
1: È fin troppo lungo questo mercato, la durata in generale, no Salvatore?
4: Sì, sono anche sovradimensionato, perché mette tutti, sentivo poco fa l'intervista a Mazzocchi, no? Cioè mette tutti un po' in ansia, perché si sentono in bilico, si sentono in discussione fino all'ultimo.
1: Anche a campionato iniziato, tra l'altro.
4: Come?
1: Anche a campionato iniziato, tra l'altro, continuano a sentirsi in bilico.
4: Esatto, mi pare che siano due o tre le partite, sì, quando insomma poi ci sarà una sosta lunghissima, cioè voglio dire un campionato proprio veramente molto curioso, però ci sta, è chiaro, se fai tanti tornei ci sta.
1: No, certo, è ovvio che si gioca tanto, per molti anche troppo, io probabilmente sono tra questi, vedi anche insomma poi il rischio di infortuni, di ricadute, come è successo l'anno scorso al Napoli, se una preparazione magari non è totalmente fatta al 100% in maniera corretta, quindi è ovvio che però il calcio internazionale e il calcio moderno va in questa direzione. Restando al Napoli, parlavamo anche di quelle che sono insomma le attese dello stesso Massimiliano Allegri. Domani c'è una nuova amichevole, ci saranno altre indicazioni per questo Napoli dal punto di vista tattico, insomma da quello che ci dicono, però ci sono alcuni calciatori che stanno cercando di convincere Massimiliano Allegri. Uno di questi è Giovane, che l'anno scorso è stato un po' un oggetto misterioso arrivato a gennaio, e invece è tra quelli che stanno convincendo maggiormente l'ex allenatore del Milan, anche per la sua duttilità, perché può giocare a destra, può giocare anche a sinistra. Ecco, abbiamo visto ancora poco di quelle che sono le qualità di questo ragazzo, che nei primi mesi al Verona insomma ci aveva colpito favorevolmente.
4: Bravo, sì, bravo Riccardo. Ma però voglio dire, d'accordo, se andiamo a prendere i calciatori singolarmente, sia tu che io non muoveremmo nessuno.
1: Ah, certo.
4: Perché alla fine potrebbero rivelarsi tutti particolarmente importanti, come dire, ai fini di quello che sarà il campionato del Napoli, che è diviso tra Coppa Italia, campionato, Champions, per la quale c'è la massima attenzione da parte di De Laurentiis. Lo ha detto durante la festa del centenario, ma lo ha detto anche in altre occasioni. Quindi attenzione a tutte queste cose, ci sarà necessità non di una squadra competitiva, ma di due, quindi una squadra forte tecnicamente, ma anche competitiva, che vuol dire in relazione a quelli che saranno gli avversari, a partire da quelli italiani, perché vedi che qualcosa è cambiato nel campionato italiano. Se andiamo a vedere le campagne acquisti, finora chi si è mosso bene, si è mosso molto e ha speso tantissimo, il Como.
1: È vero.
4: Cioè, voglio dire,
1: che ovviamente avrà l'impegno Champions, che quindi è un qualcosa che sappiamo ti porta via un po' di energia, un po' di punti, anche perché saranno tra l'altro esordienti in Champions League, però insomma stanno dimostrando di essere un progetto con grandi idee, oltre alla solidità economica, che ovviamente non scopriamo oggi, Salvatore, però hanno davvero delle, secondo me, delle idee importanti, quindi non si può parlare di Cenerentola, una squadra che arriva quarto, quindi
4: infatti io
1: è una competitor in questo momento.
4: Una squadra, appunto, una concorrente che ti darà fastidio anche per quanto riguarda lo scudetto, però il paradosso è questo, per carità, figurati, io sono un uomo di provincia, quindi figurati come amo la provincia, anche le piccole squadre, ne ho viste tantissime, ne ho raccontate tantissime. Però guarda il paradosso, il Como, tanto per fare, no? Per fare l'esempio del Como, ha un fatturato operativo di appena 53 milioni di euro, in compenso ha un bilancio negativo di 132. Il Napoli viceversa ha un passivo di appena 21 milioni, un fatturato operativo di quasi 370 milioni ed è il club con 174 miliardi che ha la maggiore liquidità, 174 milioni, attenzione, se non siamo a livello di arabi qua, dei fondi arabi, 174 milioni di liquidità, ponendosi al primo posto della classifica, però nonostante questo ha una certa difficoltà a muoversi per una strategia legittima aziendale, quella di voler rientrare di questo passivo. Ci sono un paio di operazioni di mercato in essere, per cui è facile che si entri.
1: Sì, è ovvio che ad oggi, poi Salvatore, poi andiamo ovviamente anche a concludere, la sensazione è che insomma ci sono squadre che erano obbligate anche a muoversi sul mercato, vedi il Milan, vedi la Juventus, che non sono rientrate proprio nella lotta, nella corsa, o meglio nella qualificazione alla Champions League. La stessa Roma deve rinforzarsi proprio perché è alla Champions League. È ovvio che sulla carta la solidità di Inter e Napoli era un qualcosa di diverso rispetto alle altre. Ad oggi, a bocce ferme, perché poi il mercato entrerà nel vivo nei prossimi giorni, secondo me una volta scavallato Ferragosto, insomma, secondo me la lotta per i piazzamenti Champions quest'anno sarà veramente aperta a tante tante realtà.
4: Sarà tanto, ma guarda, tu dicevi c'è grande aspettativa per il Napoli. Io credo che c'è tanta aspettativa anche per Allegri.
1: È vero.
4: Cioè tutti vorranno vedere Allegri che cosa fa, come si muove, quali saranno i parametri e quale sarà il termine di paragone con Conte, sia per quanto riguarda gli allenamenti che abbiamo già visto, sia per quanto riguarda appunto come mette la squadra in campo con un 4-3-3. Però ti dico di più, una cosa mi ha colpito adesso, al di là del mercato, al di là degli allenamenti e delle condizioni dei singoli calciatori che vorrebbero tutti restare, mi ha colpito Allegri. Allora, Allegri è uno che conosciamo molto bene, io l'ho conosciuto anche come calciatore del Napoli e di altre squadre, ma soprattutto del Napoli con Galeone, perché con Galeone avevo un rapporto particolare, quindi conosco bene Allegri. Però tanta allegria, insomma, è chiaro che il cognome è quello che è, però tanta allegria da parte di Allegri io non l'ho vista mai. Cioè negli altri ritiri lo vedevo sempre molto problematico, molto scuro, molto attento. Io invece qui lo vedo in scioltezza.
1: C'è un clima molto disteso, Salvatore, esatto. Ce lo stanno confermando un po' tutti questo.
4: Esatto, infatti per niente dice cerchiamo di vincere uno, due, tre titoli, cioè fa un'iniezione di entusiasmo che secondo me nel momento in cui è stato scelto e ha creato qualche divisione diventa importantissima, certo. Perché diventa di nuovo aggregante.
1: Vero, vero, confermo ogni tua parola. Salvatore, ti ringrazio come sempre per il tempo che ci hai concesso.
4: Io voi un carissimo saluto, buon campionato.
1: Un abbraccio, grazie mille a Salvatore Biazzo. Per noi è giunto il momento invece di fermarci, giusto un pizzico di pubblicità, un disco e poi torniamo ancora a calciomercato, gli ultimi da Castel di Sangro, quindi restate con noi.
5: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozi su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
10: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
12: Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci nuovamente in diretta, un saluto da parte di Riccardo Catapano. Voliamo nuovamente al telefono per dare il buon pomeriggio al collega del Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise. Ciao Ciro.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora Ciro, parto prima con il mercato, poi ovviamente attenzione anche a quello che succede a Castel di Sangro, quest'oggi seduta pomeridiana a porte chiuse. Favasuli, Badiashile saranno loro, secondo te, secondo quelle che sono le notizie in tuo possesso, i due rinforzi del Napoli?
1: Sono i nomi in posizione più avanzata, sia Badiashile per la zona centrale della difesa, Favasuli per il ruolo di vice di Lorenzo, tra l'altro può giocare anche a sinistra, quindi esatto. Dopo la partenza di Gutierrez può essere un'altra forma di cautela, oltre ovviamente al ruolo principale di vice di Lorenzo e alla capacità di individuare un prospetto valido come Favasuli, e vediamo poi con i tempi in cui si svilupperanno questi affari. Per Badiashile potrebbe starci un'accelerazione al ritorno del Chelsea dalla tournée in cui è impegnato.
0: Sì, effettivamente sono loro in questo momento i nomi in pole position per quanto riguarda il Napoli, fermo restando Ciro che ovviamente ce ne saranno altre di uscite per i partenopei. Abbiamo parlato di Gutierrez, che è stato un po' il sacrificio in questo momento, ma anche una plusvalenza importante che il Napoli andrà a generare con l'addio dell'esterno spagnolo, e addio che invece sembrava fatto, ma così non è stato, per quanto riguarda Jesper Lindstrom, questo caso diplomatico. Ieri è arrivato anche il comunicato giusto del Napoli per fare il punto della situazione, mentre ci sono alcuni calciatori che un po' sono spariti, no, dai radar, che invece dovevano essere usciti, vedi Ngonge e lo stesso Cajuste, che fine hanno fatto, mi chiedono Ciro. E
1: sono a Castelvolturno. Se allenano a Castelvolturno non sono gli unici, c'è anche ragazzi che non sono andati ancora in C come Cioffi, Gambardella e quant'altro, quando ci saranno delle proposte congrue per entrambe le parti, Napoli e giocatori, partiranno. Non è facile il mercato che sta facendo il Napoli, perché è una rosa extra extra extra large da dover, con tanti giocatori da piazzare, e gli altri club sanno che il Napoli li deve piazzare, quindi non è per niente facile riuscire a fare questo mercato.
0: No, no, è giustissimo, tu hai parlato di rosa extra large e insomma non è un mistero, io parlo anche di un reparto in questo momento extra large, che è quello offensivo, in particolar modo sugli esterni, perché insomma se facciamo la conta, al netto di quello che poi sarà la lista, e da quello non si scappa per quanto riguarda il mercato, se a sinistra consideriamo che c'è Allison, c'è Lang, c'è la possibilità di schierare Vergara in quel ruolo, c'è Politano, c'è Giovane, c'è Neres, se tanto mi dà tanto, io credo che in quella porzione di campo qualcosa il Napoli anche in uscita inevitabilmente farà. Ci sono diversi giocatori in questo momento che possono essere considerati in uscita, vedi lo stesso Nalang, si parla nuovamente dell'interesse dell'Ajax, e così come c'è il punto interrogativo sulle condizioni di David Neres. Credi che sarà uno di questi due profili alla fine a salutare Napoli?
1: No, guarda, Neres da quello che mi risulta dovrebbe rientrare in gruppo entro questo ritiro, quindi entro la fine di questo ritiro dovrebbe rientrare in gruppo. Su Nalang, secondo me, se arrivasse una proposta congrua per il Napoli che soddisfa il giocatore, il Napoli la valuterebbe molto volentieri, cioè, non è un giocatore. Per Alisson Santos è arrivata un'offerta di 60 milioni dall'Arabia Saudita, il Napoli l'ha rifiutata. Quando un giocatore è centrale nel Napoli, il Napoli non cede. Quando Nalang è uno che può partire se arrivasse una proposta che soddisfa tutti. Io quello che vedo dal campo e anche dai social suoi, mi sembra uno che vuole rimanere a Napoli, sinceramente, molto voglioso, molto carico.
0: Come l'hai visto in questi primi giorni di ritiro, Ciro?
1: Io l'ho visto con la voglia di incidere, di riscattarsi, di approfittare di un... Non è un mistero che lui ha avuto problemi con Conte, è noto a tutti, di approfittare del cambio di allenatore per dimostrare di poter essere all'altezza del Napoli. Ci dimentichiamo, questo è un giocatore molto orgoglioso, ricordiamoci che dove la presentazione, certo, farà alzare la gente, chi paga i tifosi, ti ricordate, no?
0: Quindi ecco, se le portate dietro quelle parole, poi quelle dichiarazioni.
1: Sì, infatti, il profilo basso è sempre l'ideale.
0: È sempre meglio a qualsiasi latitudine, Ciro.
1: Esatto. E infatti l'ha pagata un po', però mi sembra uno che quell'orgoglio lo sta mettendo in campo ora. Poi il mercato è particolare. Gutierrez fino all'ultimo minuto, se non avessi saputo della trattativa in corso, non avrei mai creduto che fosse un giocatore in partenza, per l'atteggiamento che ha avuto fino all'ultimo istante in campo.
0: Mi dai un giudizio anche su questa operazione che ha fatto il Napoli di Gutierrez, Ciro?
1: Ma per me è una perdita tecnica, perché è un giocatore di valore, anche di con margini di miglioramento, molto applicato, però ci può anche stare se farà in modo di poter aiutare dei movimenti in entrata in altri reparti, perché comunque hai scelto di rinnovare Spinazzola, ne hai due di esterni sinistri.
0: Con la possibilità di Favasuli, se dovesse arrivare Favasuli, esatto. Tra l'altro
1: c'è ancora Mazzocchi che può giocare anche a sinistra, e però hai fatto una plusvalenza che il Napoli ne ha poche da poter fare, perché ha una rosa vecchia e tanti giocatori che non hanno convinto, no? Che non attivano nel mercato. Mi viene in mente Lucca, Milinkovic, Savic. E quindi un'opportunità che ci può stare che il Napoli abbia colto, sì, pur permettendo e non dimenticando che a livello tecnico si tratta di una perdita.
0: Sì, sì, io sposo assolutamente la tua tesi, perché è ovvio che tra i tre era quello più, ed è quello più giovane e quello con i margini di miglioramento secondo me maggiori rispetto
1: hanno pagato 32 milioni
0: esattamente, 32 milioni. No, ma esattamente, quindi è proprio questo il discorso. Il Napoli doveva fare una scelta, in questo caso è ricaduta proprio su Gutierrez, in un ruolo dove numericamente, in questo caso non parlo di qualitativamente, come giustamente facevi caso tu, il Napoli è effettivamente coperto e potrebbe diventarlo ancora di più. Hai nominato anche Vania Milinkovic-Savic, quindi ti chiedo anche se ci sono aggiornamenti o se credi che a questo punto la stessa coppia di portiere dell'ultimo anno sarà anche quella protagonista nella prossima stagione. E poi, visto che siamo quasi al giro di boa del ritiro di Castel di Sangro, ti chiedo in questi primi giorni se c'è un calciatore in particolare che ti sta colpendo per atteggiamento.
1: No, su Milinkovic-Savic, secondo me, se il Napoli avesse l'opportunità di cederlo e di portare a casa un altro portiere, lo farebbe. Poi il discorso è sempre lo stesso, il mercato lo fa anche chi vuole comprare, e non mi risulta ci siano proposte interessanti per il giocatore e per il Napoli, quindi se non accadrà nulla saranno loro a formare la coppia di portieri della stagione 26-27. Sul giocatore che mi ha colpito di più, io vedo che c'è un clima di grande distensione, di grande serenità, e quindi però se devo dire uno, proprio non l'avendo visto, non avendolo visto a Di Maro, uno che mi ha colpito più di tutto è proprio Lang.
0: Proprio Lang, vedi.
1: Perché in allenamento tira fuori una qualità che secondo me in partita a Napoli non è riuscito ancora a tirar fuori con continuità, perché per me uno che fa quel colpo di San Siro, dell'assist per McTominay, sì, qualità ce ne ha. Il problema è che la frequenza di qualità che riesce a dare e a sprigionare che fa la differenza, anche perché un conto è l'allenamento, un altro è la partita. La storia del calcio è piena di giocatori che fanno molto meglio l'allenamento che in partita.
0: Assolutamente, quanti ne abbiamo anche intervistati dicendo in allenamento facevano cose incredibili, poi in campo di fatto non si sono mai visti. L'augurio che effettivamente Noah Lang anche caratterialmente, insomma, questa qualità la possa portare sul terreno di gioco. Caro Ciro, ti auguro buon lavoro, grazie sempre.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille al collega del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise. Noi torniamo invece al telefono per dare il buon pomeriggio al rettore emerito del Federico II, il prof Guido Trombetti. Ciao professore, come sta?
2: Bene, bene, bene.
0: Buon pomeriggio, prof. Le chiedo subito, ma questo è un Napoli targato Champions, come dice Aurelio De Laurentiis?
2: Ma secondo me il presidente, che è una persona molto intelligente, ha capito che per completare il processo di grande crescita che con la sua gestione ha avuto il Napoli, per completarlo occorre una posizione in Champions di un certo rilievo. Lui non è così ingenuo come nessuno di noi, è tanto matto da pensare che il Napoli può vincere o andare in finale. Secondo me anche in semifinale c'è nessuna possibilità. Ma se il Napoli supera il turno, va negli ottavi, Napoli si affaccia un palcoscenico sul quale non è mai stato. Ora il Napoli di Maradona, il Napoli eroico di Maradona, il Giordano, il Carnevale, oltre ai due scudetti avrebbe dovuto vincerne di più, ha vinto una grande competizione europea.
0: Certo.
2: Ci ricordiamo che la Coppa UEFA era per importanza il secondo torneo europeo. Questo al Napoli di De Laurentiis manca, e manca anche all'azienda Napoli, perché un Napoli visibile in calcio europeo è un beneficio enorme anche per l'azienda. Quindi questo ha detto De Laurentiis, secondo me questa è la sua idea, io la condivido, ma questo non significa che Napoli dovrà trascurare il campionato.
0: Assolutamente.
2: Penso che sia belle cose, perché le nozze non si fanno con i fichi secchi, cose che il Napoli abbia in ogni ruolo un'alternativa credibile. Le squadre sono forti in Europa, sono quelle che possono contare sulla doppia titolarità in ogni ruolo.
0: Il famoso gioco delle coppie, no? Insomma, prof, quello che bisogna avere a questi livelli, anche perché si gioca ogni tre giorni, il dispendio energetico è tanto, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, insomma, poi gli infortuni sono dietro l'angolo. E in tal senso, per questo ti chiedevo, questo è un Napoli formato Champions, mi riferivo a quella che è la rosa attuale, perché è ovvio che, insomma, è come è giusto che sia, come hai ribadito lei, prof, De Laurentiis punta a quella che è una vetrina internazionale, vale a dire andare avanti in Champions League, sicuramente fare meglio rispetto a quello che si è fatto di poco e male l'anno scorso, e far peggio sarebbe francamente molto molto complicato. Però le chiedo a questo punto, prof, si aspetta dallo stesso De Laurentiis qualche mossa a sorpresa sul mercato per rendere questa squadra ancor più europea?
2: Ma il problema di questa squadra è un problema molteplice, perché una squadra molto forte, ma anche un po' logora e con elementi abbastanza anziani, piuttosto anziani, nei ruoli di principale importanza. Quindi il Napoli dovrebbe andare sul mercato e comprare quei due o tre giovani di qualità che servono sia a completare la rosa sia a ringiovanire la rosa. Questo è un punto che non deve dimenticare mai nessuno, e in particolare stiamo attenti a non comprare giocatori rotti.
0: Sì, questo è fondamentale. Sì.
2: Sotto questo profilo abbiamo un'esperienza pessima.
0: No, bisognerà fare tanta attenzione, ma quello che dice lei, prof, è giustissimo. È ovvio che bisogna analizzare quelli che sono, insomma, poi i curriculum degli infortuni dei calciatori, perché, insomma, la scorsa stagione ci auguriamo che sia e rappresenti un unicum dal punto di vista negativo. E poi, insomma, lo vedevamo anche poco fa, la tabella dell'età media, questa è una squadra che va ringiovanita, tanto per il presente quanto per il futuro, poi.
2: Ma quest'anno non è che abbiamo cominciato benissimo.
0: Per questo le chiedevo, prof, se si aspetta qualcosa di diverso da questo mercato, da qui alla fine.
2: Io mi aspetto innanzitutto giocatori sani, cioè sul piano fisico diano affidabilità, perché tre o quattro calciatori, due o tre calciatori fondamentali per il Napoli purtroppo hanno questo punto debole. Io non voglio andare a investigare o a ipotizzare perché mai queste cose accadano. Il
0: certo.
2: Fatto è che accadono. Quindi io insisto, se per esempio questo ragazzo del Catanzaro è forte, come pare, beh, quella mi sembra una buona strada.
0: E va a unire tutte quelle caselle che abbiamo elencato poco fa: giocatore giovane, under, che è sano, che è integro, che è forte, con un prezzo contenuto che ringiovanisce anche la rosa. Io mi aspetto questa tipologia, onestamente, di operazioni dal Napoli.
2: Questo sarà. Certo, il Napoli non può andare a prendere belli.
0: Purtroppo no. Quindi, bisogna.
2: Perché
0: poi altrimenti poi davvero si sogna la Champions, quindi non è questo il caso.
2: Invece dobbiamo essere seri.
0: Esatto, e realisti. Prof, è sempre un grande piacere parlare con lei. Le auguro una buona giornata.
2: Io, piacere è mio.
0: Grazie. Grazie mille al rettore emerito della Federico II, il professor Guido Trombetti, che mi accompagna anche a quelli che sono i saluti. Tra un poco arriverà il nostro Marcello Calvano con gli highlights per riascoltare anche quelli che sono stati i contributi realizzati oggi a Palazzo San Giacomo dal nostro direttore Walter De Maggio per quanto concerne la conferenza di presentazione del progetto di restyling dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli in vista, ci auguriamo, degli europei 2032. Detto ciò, io mi fermo qui ringraziando il nostro grandissimo Nello Iorio in regia e Marcello Calvano in redazione, così come ringrazio anche Carlo Alvino e Gianluca Miranda e Flavio Esposito da Castel di Sangro, da Riccardo Catapano è tutto, giusto un pizzico di pubblicità, un disco, e arriva Marcello Calvano con i saluti finali.
3: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Come consuetudine andiamo a riascoltare i passaggi più interessanti di questa puntata di Radio Gol. Questa volta però ci concentriamo sull'intervista che il nostro direttore Walter De Maggio ha realizzato con Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile, che quest'oggi in conferenza stampa ha raccontato e spiegato nel dettaglio tutti gli interventi che verranno fatti allo stadio Diego Armando Maradona.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Buon pomeriggio all'assessore Edoardo Cosenza, ben arrivato. Complimenti, la prima cosa, assessore.
3: Grazie, è un complimento che devo estendere a tutto il gruppo di progettazione, a FIGC e UEFA che ci ha molto guidati in questo progetto. Poi diciamo il giudizio lo lascio a voi.
2: Andiamo con ordine. Emozione, perché non appena il sindaco ha chiamato in causa per illustrare il progetto originale, l'assessore Edoardo Cosenza ci ha fatto vedere le slide, quelle originali presentate all'UEFA. Assessore, io l'ho vista particolarmente emozionata. Da assessore, da tifoso, ci ha lavorato tanto e oggi era felice.
3: Ma sai, io frequento lo stadio, mi ricordo la stagione 64-65, quindi voglio dire ci vado da più di 40 anni allo stadio. Il fatto di poter presentare un progetto del mio stadio, del nostro stadio, del tempio del calcio, no? Dove noi poi siamo una religione monoteista e abbiamo un solo Dios, no? Come si dice, poter presentare questa riqualificazione, io dico molto identitaria, usando un termine che noi usiamo in curva B, diciamo, e come faccio a non emozionarmi?
2: Ed è stato bello vederla emozionata. Giustamente Marcello Galvano da studio ricordava, assessore alle infrastrutture, lo stadio, alla mobilità, raggiungerlo, parleremo i posti auto, di interscambi e naturalmente anche alla protezione civile. Partiamo subito con la prima notizia, ovvero è chiaro che Napoli è candidata agli europei del 2032, come è chiaro che comunque la riqualificazione, il restyling, chiamiamolo come ci pare, si farà.
3: Sì, noi avevamo questo impegno come tutti gli altri stati, tutte le altre città che volevano partecipare, a presentare un progetto approvato, perché il nostro progetto è stato approvato in una conferenza dei servizi, diciamo finale, esecutiva, cioè questo progetto può andare in gara. Noi abbiamo preso l'impegno al 31 luglio, il 31 luglio l'abbiamo mandato, come gli altri. Non sono sicuro che tutti sono allo stesso nostro livello, immagino che estenderanno per gli altri, ma noi abbiamo preso questo impegno e l'abbiamo mantenuto come insomma il nostro solito. Quindi questo era l'obiettivo, un progetto che potrebbe andare in gara domani, voglio dire, quindi non è un disegnino.
2: Per giunta la tempistica, l'assessore devo dire che ci ha veramente illustrato tutto, dai lavori, non più la pista d'atletica, 64.000 spettatori, terzo anello aperto, a ridosso del campo. Secondo me l'ha anche agevolata il fatto che lei, frequentando lo stadio, ne conosce pregi e difetti e quindi ovviamente avrà dato anche indicazione sulla fruibilità. Per esempio l'attuale anello inferiore, la partita si fa fatica a vederla.
3: Ma sai, c'è un parametro numerico UEFA che qualifica la visibilità, non è che è ovviamente lì pure inutile calcolarlo, perché è ovvio che cioè, chiunque va lì non vede, cioè sente l'emozione del tifo ma non vede, no? Compreso chi sta in tribuna d'autorità, devo dire. Quindi questo è facilissimo, sono tutti posti in piena visibilità che è importante. Devo dire che certamente il fatto che io lo frequento mi fa conoscere pregi e difetti, però devo anche dire che noi abbiamo seguito un manuale UEFA che è un volume così spesso di regole, quindi diciamo il nostro è perfettamente in regola UEFA, cioè tutti devono seguire quelle regole. Per me è molto importante mettere 9.000 posti in più tra curva A, curva B distinti. È importante lasciare sostanzialmente gli stessi posti in tribuna, ma alzando molto il livello di qualità e di visibilità. Quindi chi vuole spendere più soldi, vuole andare in skybox, avrà le skybox, ma chi vuole andare in curva B, in curva A, in distinti, andrà, e non è che poi si va a vedere la partita in un primo anello in cui se l'immagina la partita e non se la vede, diciamo. Quindi c'è la nostra passione, ma abbiamo seguito le regole UEFA.
2: Tempistiche, l'UEFA chiede che lo stadio sia pronto nel 2031. Notizia dell'assessore, Napoli anticipa i tempi.
3: Ma noi nel 2030 abbiamo finito, cioè rispetto agli altri che devono fare lo stadio da zero, magari con un processo autorizzativo, vedi Milano com'è indietro, complicato, e diciamo noi abbiamo un enorme vantaggio perché lo stadio è lì. Eliminiamo il primo anello, ma il secondo anello e la struttura in acciaio sono massicce, richiedono solo un intervento superficiale, il campo sta lì, va spostato per centrarlo, gli spogliatoi addirittura non li tocchiamo, come dire, siamo molto avvantaggiati, quindi noi riusciremo un anno prima, ma senza mai interrompere le partite.
0: Queste dunque le dichiarazioni dell'assessore Cosenza, con cui concludiamo questo appuntamento del martedì con Radio Gol. Ci ritroveremo domani alle ore 13 puntuali. Grazie Anello Iorio, buona giornata a tutti.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Ancora buon pomeriggio da Marcello Calvano. Sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto record di magnitudo 4.7 registrato venerdì scorso. Di questi circa 568 hanno trovato una sistemazione autonoma. Il dato emerso dalla riunione di aggiornamento del centro coordinamento soccorsi che si è tenuto oggi in prefettura con il presidente della regione Campania Roberto Fico. E intanto si è conclusa la manifestazione di protesta dei cittadini che ha bloccato per circa un'ora il porto di Pozzuoli. È stato concordato che una delegazione incontrerà domani a Napoli il ministro Piantedosi, atteso per un punto con i sindaci dell'area flegrea sulla situazione del bradisismo dopo l'ultimo sciame sismico. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha ribadito la necessità di assicurare la libera circolazione delle navi traghetto in partenza e in arrivo dalle isole di Ischia e Procida. Passiamo ora alla crisi climatica. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla evoluzione, ha emanato una nuova allerta meteo di colore giallo, valida dalle 13 alle 21 di oggi, martedì 4 agosto. Su tutta la Campania si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Passiamo ora alla cronaca. Era arrivata perfino a sistemare un geolocalizzatore sulla moto dell'ex compagno per monitorarne gli spostamenti e in una circostanza l'aveva aggredito con una scarpa col tacco, colpendolo più volte alla testa. Minacce e vessazioni che sarebbero andate avanti a partire dallo scorso mese di marzo, quando i due si sono separati. I carabinieri della compagnia di Sorrento, che nella vicina Piano di Sorrento, hanno eseguito un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di una donna di 31 anni. Le accuse sono di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Per lei è scattato anche il braccialetto elettronico. E la chiusura con lo sport, il calcio. Terminata la seduta mattutina d'allenamento per il Napoli di Massimiliano Allegri a Castel di Sangro. Si apre così il quinto giorno di ritiro in Abruzzo. Piccolo problema alla caviglia per Scott McTominay, che ha abbandonato anzitempo il campo in via precauzionale. Ieri c'è stata la presentazione di Massimiliano Allegri e del suo staff ai tifosi presenti in piazza del Plebiscito. E sempre ieri il Napoli, attraverso un comunicato, ha spiegato che il trasferimento di Jesper Lindstrom allo Schalke 04 si è saltato a causa di alcune modifiche all'accordo apportate dal club tedesco, non più interessato al calciatore per mutate priorità nell'allestimento dell'organico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
5: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Caldo sempre unico vero protagonista del tempo in Campania così come in tutta Italia. Le temperature restano alte con punte massime fino a 37-38 gradi, minime intorno ai 25-27 nelle principali località, cioè fa caldo sin dalle prime ore del giorno e anche dove magari le temperature non raggiungono punte particolarmente alte, tipo al mare, si fa sentire però parecchia umidità. Quindi caldo pesante afoso durerà ancora diversi giorni, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Non ci credo, non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
8: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate 1 kg a soli 1,99 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a €300 di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, €599. Climatizzatore Confi 9000 BTU a €249. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: corrette e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 euro.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry. Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

때 What if I love you?

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Ho qualcosa da farti sentire, connettimi al Bluetooth. E c'ho un mare di problemi, dai bene fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto, aiuto, aiuto.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.